0: mixtape.
1: Come back soon.
0: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. E la tua radio preferita, RVL, la radio.
2: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS. Viaggiare informati e sicuri.
3: In Piemonte, sulla 7 Milano-Genova, tra le 23 e le 6, chiusura dell'autostrada tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione di Milano. Sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra le 22 e le 6, chiusura tra Susa Est e Ulza Ovest in direzione Bardonecchia. Tra Piemonte e Liguria, sulla 26 dei Trafori, tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra il bivio di Novi Ligure e Masone in direzione di Genova. Un'ora più tardi, quindi a partire dalle 22, chiuso anche il tratto successivo, quello da Masone a Voltri. In Liguria, di nuovo sulla 7 Milano-Genova, dalle 22 alle 6, chiusura del tratto Bolzaneto-Busalla verso Milano. Con lo stesso orario, quindi 22-6, chiusa la 10 Genova-Ventimiglia tra Arenzano e Varazze verso Ventimiglia. Altra interruzione sulla 12 Genova-Livorno, sempre tra le 22 alle 6, chiusura dell'autostrada tra Nervi e Genova-Est in direzione del capoluogo Ligure. In Lombardia sulla 8 Milano-Varese, tra le 21 alle 5, chiusura dell'autostrada tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. E a Milano sulla tangenziale ovest tra le 22 e le 5 chiuso il tratto tra lo svincolo Roppero e la 8 Milano Varese in direzione Laghi. In Veneto sulla 13 Bologna Padova tra le 21 e le 5 chiusura del tratto Villa Marzana Rovigo verso Padova. Con lo stesso orario 21-5 l'autostrada sarà chiusa anche in direzione di Bologna tra Padova zona industriale e Padova Sud. A Mestre sulla tangenziale dalle 21:30 alle 5:30 chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita per le provenienza da Padova, svincolo alternativo Marghera. Ma per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
2: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS. Viaggiare informati e sicuri.
4: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl.
7: Don't worry, be happy.
6: Sponsored by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
8: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
10: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
11: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che
4: chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
1: Le sensazioni più belle
11: le provi quando ascolti la canzone giusta.
12: Le emozioni più forti
13: te le regala RVL, la radio, anche d'estate.
14: Salida del vuelo con destino

0: gratuitamente Gold Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gold Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
4: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
5: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo
0: di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: ogni canzone
1: un brivido di piacere.
0: Sei su RDL la radio.
2: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS. Viaggiare informati e sicuri.
3: In Piemonte, sulla 7 Milano-Genova, tra le 23 e le 6, chiusura dell'autostrada tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione di Milano. Sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra le 22 e le 6, chiusura tra Susa Est e Ulza Ovest in direzione Bardonecchia. Tra Piemonte e Liguria, sulla 26 dei Trafori, tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra il bivio di Novi Ligure e Masone in direzione di Genova. Un'ora più tardi, quindi a partire dalle 22, chiuso anche il tratto successivo, quello da Masone a Voltri. In Liguria, di nuovo sulla 7 Milano-Genova, dalle 22 alle 6, chiusura del tratto Bolzaneto-Busalla verso Milano. Con lo stesso orario, quindi 22-6, chiusa la 10 Genova-Ventimiglia tra Arenzano e Varazze verso Ventimiglia. Altra interruzione sulla 12 Genova-Livorno, sempre tra le 22 alle 6, chiusura dell'autostrada tra Nervi e Genova-Est in direzione del capoluogo Ligure. In Lombardia sulla 8 Milano-Varese, tra le 21 alle 5, chiusura dell'autostrada tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. E a Milano sulla tangenziale ovest tra le 22 e le 5 chiuso il tratto tra lo svincolo Roppero e la 8 Milano Varese in direzione Laghi. In Veneto sulla 13 Bologna Padova tra le 21 e le 5 chiusura del tratto Villa Marzana Rovigo verso Padova. Con lo stesso orario 21-5 l'autostrada sarà chiusa anche in direzione di Bologna tra Padova zona industriale e Padova Sud. A Mestre sulla tangenziale dalle 21:30 alle 5:30 chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita per le provenienza da Padova, svincolo alternativo Marghera. Ma per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
2: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS. Viaggiare informati e sicuri.
0: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Telesuoniamo di Santa Ragione.

0: tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL
0: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.

0: via con me.
1: Le sensazioni più belle
2: le provi quando ascolti la canzone giusta.
1: Le emozioni più forti
2: te le regala RDL, la radio, anche d'estate.

0: chciałam.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL
0: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: RBL Disco Night. RBL Disco Night. Solo grandi successi.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai. Tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma pulire.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il consumo di formaggi ad alto contenuto di grassi riduce il rischio di sviluppare la demenza, quanto afferma un gruppo di ricerca dell'Università di Lund in Svezia in un articolo pubblicato di recente su Neurology. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato le cartelle cliniche di oltre 27.000 pazienti in 25 anni in uno studio che ha raccolto un'enorme mole di dati sulle abitudini alimentari dei cittadini svedesi e sulle loro condizioni di salute. All'interno del cervello esistono dei neuroni che si attivano solamente con la musica. È la tesi di un'equipe di ricerca dell'Università della California, San Francisco. Stando a quanto emerso dai test di laboratorio, la loro funzione consiste nella memorizzazione e nella rielaborazione delle melodie che ascoltiamo, ad ulteriore dimostrazione della complessa natura del rapporto che lega esseri umani e musica. Lo studio è recentemente comparso su Science Advances. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Lavoro a un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te ne suoniamo di santa ragione.

0: tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL
0: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: Sono vicine. E chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
5: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
7: Noi ci siamo, per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 30 giugno 2026 è il 181esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:38 e tramonta alle 20:49. Oggi si commemorano i santi primi martiri della Chiesa romana. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 giugno del 1932 viene posata la prima pietra della città di Littoria, diventata poi Latina. Nel 1934 in Germania inizia la notte dei lunghi coltelli e le SS prendono il potere militare. Nel 1936 viene pubblicata a New York la prima edizione del celebre romanzo Via col vento della scrittrice americana Margaret Mitchell. Nel 1953 inizia la produzione di Chevrolet Corvette, è considerata la supercar per eccellenza negli Stati Uniti ed è la macchina sportiva di punta della General Motors. E nel 2019 avviene l'incontro al confine tra le due Coree tra il presidente statunitense Donald Trump e il presidente nordcoreano Kim Jong-un. Per la prima volta un presidente americano visita la Corea del Nord. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 30 giugno del 2002, nello stadio di Yokohama in Giappone, con una doppietta di Ronaldo, il Brasile vince la finale contro la Germania e conquista il suo quinto titolo mondiale. Tra gli eventi musicali, ricordiamo che il 30 giugno del 1971, Gino Paoli rilascia il disco Le due facce dell'amore. Nel 1973, sempre, di Gabriella Ferri è in cima alla Hit Parade. E nel 1979 Alan Sorrenti è primo in classifica con Tu sei l'unica donna per me. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 69 anni Silvio Orlando. Nato a Napoli, è un attore di lungo corso. Ha alle spalle circa 30 anni di carriera artistica tra cinema e teatro. Ne compie invece 60 Mike Tyson, ex pugile showman statunitense. È considerato uno dei migliori pesi massimi nella storia del pugilato. Spegne 48 candeline Eleonora Abagnato, ballerina italiana. Dal 2015 dirige il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma. 41 candeline sulla torta di Michael Phelps. Nato a Baltimora, è un ex nuotatore e l'olimpionico più decorato della storia. E il proverbio del giorno è: moda priva di cervello, per il nuovo butta il bello.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.

0: Le provi quando ascolti la canzone giusta.
1: Le emozioni più forti
0: te le regala RDL, la radio. Anche d'estate.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa. Buona giornata da Luca Manghera. Conclusa nel modo peggiore le ricerche di una 68enne dispersa da sabato. Il suo corpo senza vita è stato trovato nel canale della centrale idroelettrica di Villa D'Ossola. Si pensa ad un gesto volontario. Tragedia sfiorata a Masera. Una donna sulla settantina è stata colpita da un fulmine caduto su un albero cui si trovava accanto. Miracolosamente se l'è cavata con qualche escoriazione. Terminate ieri pomeriggio le operazioni di spegnimento di un incendio boschivo scoppiato ad Agrano, frazione di Omegna, a scopo precauzionale. L'AIB ha però continuato a sorvegliare la zona. Fino al 10 luglio, tra le 21 e le 6 del mattino successivo, per lavori sulla statale 337 della Valle Vigezzo, sarà attivo un senso unico alternato all'altezza del chilometro 19.
3: Il meteo di RVL.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.

0: Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
3: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, le stelle predicono per voi una giornata piuttosto altalenante, in cui vi sentirete nervosi e facilmente irritabili. Qualcosa vi disturba nel profondo? Forse un problema legato al lavoro, alle finanze o a una situazione familiare complessa. Toro, attenzione all'alimentazione. Quando siete sotto pressione, tendete a cercare conforto nel cibo. Iniziate a prendervi cura di voi a 360 gradi, anche delle emozioni, trovando strategie di benessere. Gemelli, c'è sempre una discussione dietro l'angolo e questa negatività vi pesa troppo in questi giorni. Nel contesto lavorativo è meglio essere riservati e non lasciarsi coinvolgere in discussioni o malintesi. Cancro, non lasciatevi guidare dall'impulsività. Ogni decisione affrettata potrebbe complicare la giornata. Se avete commesso errori di recente, non siate troppo duri con voi. Anche da una svista si può imparare qualcosa di importante. Leone, chi studia sarà alle prese con preoccupazioni legate ad un esame importante. Dopo una giornata faticosa avrete questa sera voglia solo di rilassarvi, magari in compagnia di qualcuno di positivo. Vergine, la vostra pazienza è vicina al limite, cercate di non perdere le staffe. Sarete infatti oggi impegnati su più fronti e dovrete correre tra lavoro, casa e altre incombenze. Cercate di fare il minimo indispensabile e riposarvi il prima possibile. Bilancia, non tutte le sorprese di oggi saranno piacevoli, ma saprete reagire con diplomazia e pazienza. Una persona cara si trova lontana e la nostalgia si farà sentire. Cercate di porvi rimedio. Scorpione, le energie saranno instabili oggi e sarà importante non lasciarsi sopraffare dagli imprevisti. Qualche discussione in famiglia potrebbe compromettere i vostri programmi. Mantenete la calma e non scoraggiatevi. Sagittario, passerete gran parte della giornata fuori casa, forse per motivi personali o lavorativi. Alcuni di voi avranno l'occasione di trovare un'occupazione, anche se temporanea. Accettate le opportunità senza pregiudizi. Capricorno, un vostro familiare potrebbe attraversare un momento delicato oggi. Offrite comprensione e supporto. Pensate anche alle vacanze, ma iniziate a organizzarle per tempo, senza ridurvi all'ultimo minuto. Acquario, spesso vi trovate sommersi dagli impegni e la sera arrivate esausti. C'è chi preferirà godersi un po' di tranquillità, magari rilassandosi davanti a una buona serie TV o distraendo la mente con un bel romanzo. Pesci, la giornata si preannuncia serena, ma resta qualche nodo da sciogliere in ambiente familiare o sentimentale. Alcune tensioni recenti potrebbero ancora farsi sentire e il dialogo non sarà dei più semplici. Oggi vi saluto con le parole di Karl Popper. La tolleranza, al pari della libertà, non può essere illimitata, altrimenti si autodistrugge. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Non è mai troppo presto con Moira.
1: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.
2: Saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo martedì 30 giugno. Per la prima volta in Italia, gli studenti universitari hanno un'orchestra nazionale che riunisce i migliori talenti musicali degli Atenei di tutta la penisola. A idearla e a presentarla al grande pubblico, al Teatro alla Scala di Milano, il presidente e direttore artistico di UniOn, Gianluca Scandola. Sentiamolo.
3: Io ho lavorato 42 anni alla Scala e questa è per me casa mia, però questo è un approccio completamente diverso, è un approccio che noi facciamo con i musicisti che probabilmente non faranno il mestiere dei musicisti, faranno un altro lavoro, un'altra carriera nella vita, ma noi vogliamo aiutarli a mantenere la loro passione e dargli qualcosa di formativo in più con il contatto con i professionisti, che è molto difficile per un giovane che vive anche lontano da quelli che sono i luoghi di produzione musicale, avere dei contatti con dei professionisti per migliorare la qualità esecutiva e anche per approcciare certi repertori. Penso ad esempio a questa sinfonia che noi faremo, la sinfonia del nuovo mondo di Dvorak, che tutti conoscono, ma è molto complicata da eseguire, ci vuole un'orchestra molto grossa, molto grande, ci vuole le conoscenze della pratica orchestrale.
2: Una scultura cinetica alta 10 metri che respira con il paesaggio, aprendosi e chiudendosi, seguendo il ritmo del giorno. A Peccioli, il museo a cielo aperto Macca si arricchisce di una nuova opera di Emiliano Ponzi e Dario Spinelli. Si intitola Breath ed è un grande fiore che trasporta in tre dimensioni il lavoro visuale, noto a livello internazionale, di Ponzi. L'opera, più che rappresentare la natura, vuole sincronizzarsi con essa, aggiungendo all'elemento plastico il senso del tempo, della luce e del paesaggio. L'artista Emiliano Ponzi.
4: Questa scultura nasce con l'intento e con la conoscenza di un luogo come Peccioli, che è un posto incredibile dove terra e cielo sono un tutt'uno, dove il borgo è proprio installato nella natura. Quindi Breath in qualche modo vuole essere un collegamento, un artefatto, un collegamento fatto dall'uomo per l'uomo ma anche per la natura.
2: In chiusura parliamo di una grande riapertura. Era maggio 1921 quando al Teatro Valle ci fu quello che il sindaco di Roma Roberto Gualtieri definisce uno dei più grandi fiaschi del teatro e contemporaneamente la prima rappresentazione di un capolavoro. Si tratta della prima di sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello, quando in sala qualcuno urlò manicomio. E proprio da quel momento che ha fatto la storia del palcoscenico romano e della drammaturgia italiana che si è deciso di ripartire per inaugurare il Teatro Valle Restaurato, che aprirà al pubblico il 16 ottobre di quest'anno con il racconto di e con Francesco Piccolo di quella serata. Si tratta della ripartenza di un teatro che il prossimo anno spegnerà 300 candeline. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
5: In ogni canzone
1: un brivido di piacere.
5: Sei su RVL la radio.
6: Buongiorno, buon martedì, il 30 di giugno ce l'abbiamo fatta anche per questa mattina, resistenza e resilienza con questa ondata di calore che forse sta andando verso la discesa, così come voi fate una bella discesa con un acquascivolo o cose del genere. Se tutto va bene non siamo rovinati ma siamo assolutamente confortati e cercheremo di farlo anche nel corso di queste ore fino alle 8 che non è mai troppo presto. Lo 0323 55 21 24 a vostra disposizione come sempre, ma non solo, anche le belle cose che si possono fare al mattino insieme. Buondì.
7: Non è mai troppo presto.
8: Non è mai troppo presto.
7: Comincia la giornata con RVL la radio.

estiva di Annalisa per un'estate, questa anno 2026, che praticamente ci ha lasciato per un pezzettino. È arrivata, è cominciata, si è fatta sentire molto bene a giugno, ha portato l'ondata di calore, ma è solo l'inizio. Cosa ne pensate? Vivremo insieme tutto luglio, poi vedremo quello che succederà nel mese di agosto. Magari avrete la possibilità di fare un po' di vacanza, di andarvene lontano, di portare a casa un po' di ricordi e condividerli con noi. Condividiamo una bella canzone del passato, John Lennon, Just Like Starting Over.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
8: Non è mai troppo presto.
9: Non è mai troppo presto.
8: Comincia la giornata con RVL la radio.

Gianni Vito Salamanca con Tu cosa fai questa sera? Io riposo, grazie. Sì, ho riposato anche l'intero weekend, però avevo già dato i sabato sera precedenti, quindi va bene. Cronache italiane che devono sensibilizzare. Ancora un episodio che parla di tutela degli animali che viene a mancare. E bisogna andare avanti con le leggi, bisogna applicarle, soprattutto quando si tratta di carne, visto che è stato verificato ancora uno degli atti di crudeltà legati al maltrattamento di un animale in provincia di Teramo, dove un uomo è stato denunciato per avere scaraventato un cucciolo di pitbull contro il parabrezza di un'auto in sosta, procurando lesioni e contusioni. Brambilla ha colto l'occasione per ringraziare i carabinieri e i cittadini che hanno contribuito a salvare il giovane animale. Continueremo a dirlo se vedete cose del genere, segnalate.

Dal Da Vinci con poesia con RBL alla radio. La criminalità sfrutta anche le innovazioni finanziarie e tecnologiche e l'espansione di criptoattività, IBAN virtuali, carte virtuali, rende ancora più opachi i percorsi del riciclaggio. La tecnologia ha contribuito ad accrescere la scala e la complessità delle attività criminali. L'esteso uso di strumenti di comunicazione digitale porta a un incremento di queste segnalazioni legate alle truffe. L'evoluzione degli strumenti informatici potenzia le capacità dei segnalanti, ma l'uso dei modelli automatici non appare sempre ben presidiato e si riflette in informazioni parziali o non coerenti con i fatti esposti. Attenzione, più contenuto il contributo segnaletico che è riconducibile all'estremismo politico violento. Aumentano le segnalazioni di operazioni relative allo sfruttamento sessuale di minori, dove si usano le cripto per pagare le piattaforme online che diffondono materiale illecito. C'è Jack Johnson, Upside Down.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Il gruppo sportivo Cossoniese organizza la Festa in Oca. Il 4 e 5 luglio, musica serata danzante con il gruppo Yabba Dabba Doo e Romeo e Cooper Fisa. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
12: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: Super Trailers, il cinema alla radio.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Come? Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Super Trailers.
18: I Minion sono tornati.
19: Il film su come conquistarono Hollywood.
20: Pignata, carbonara, lasagna.
19: E rischiarono di perdere il pianeta.
21: Hai scritto un film di mostri?
22: Io conosco il mostro perfetto per voi. Basta che non sembriate troppo appetitosi.
19: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Super Trailers.
19: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

attraverso uno sportello per tentare di prelevare. Ha chiamato il 112 e ha continuato a osservare i movimenti della presunta autrice del furto, fornendo ai carabinieri una bella descrizione. I militari sono intervenuti e hanno arrestato la donna. La 59enne è stata posta agli arresti domiciliari e poi l'arresto è stato convalidato nei confronti della signora di residenza. Lady Gaga 2 Runway.

fatti di cronaca possono farci riflettere, soprattutto se vengono raccontati e vengono condivisi. In questo caso, attenzione alle truffe. Prima abbiamo parlato di quelle cibernetiche, di quelle tecnologiche, e lì non è che si può fare molto, a meno che non si va a scavare e soprattutto non cascate voi in qualche tranello. In questo caso, con una truffa fisica, con una situazione come questa, l'abbraccio di questa signora verso questo anziano e quant'altro, sapete che ce ne sono di varie tipologie, l'importante è non farsi abbindolare. Quindi mi raccomando, amiche e amici anche di una certa età, non condividete, non lasciate cose in giro, non rispondete alle telefonate, non andate vicino agli sconosciuti, eccetera eccetera eccetera, un sacco di cose che si possono evitare. Saif, buona domenica.

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
3: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
8: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
9: La Procannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
10: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
11: Non è mai troppo presto.
12: Non è mai troppo presto.
11: Comincia la giornata con RVL la radio.

Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento con RVL la radio. Le carte di pagamento sono sempre più diffuse, come dicevamo prima, gli smartphone in crescita, l'intelligenza artificiale è entrata nelle nostre abitudini di acquisto. E la fotografia dei nuovi acquisti degli italiani, con le nuove tecnologie emergenti tra familiarità e fiducia. Nel settore pagamenti le carte si confermano ormai lo strumento più radicato, conosciute dal 93% degli italiani e usate dal 78%. Accanto a queste cresce il ruolo dello smartphone, impiegato per le transazioni dal 42% della popolazione e indicato dal 65% degli intervistati come lo strumento con il maggiore potenziale di sviluppo nei prossimi anni. Restano marginali le criptovalute. La ricerca evidenzia come l'intelligenza artificiale sia passata rapidamente da tecnologia emergente a strumento di uso quotidiano. Negli ultimi 6 mesi il 90% degli italiani ha utilizzato applicazioni basate sull'AI e il 70% le ha sfruttate per supportare le proprie decisioni di acquisto, dalla ricerca di prodotti al confronto tra alternative fino alla scelta finale.

0: shakerarsi con una canzone di qualche tempo fa, quando eravamo tutti più piccini e giovani, sì, adolescenti magari, stiamo parlando a tutti i boomer presenti. Debbie Gibson, Shake Your Love. Un po' di ottimismo, un po' di allegria, un po' di energia positiva per questa mattinata che va avanti, anche pensando a quello che succede o è successo nella prima parte dell'anno, quindi gli strumenti tecnologici, le carte di credito, l'intelligenza artificiale. In questa prima parte del 2026 tante cose sono andate veloci veloci, tante altre probabilmente cambieranno prima della fine dell'anno, ma noi non vogliamo fare le cose di fretta, vero? Così come probabilmente è stata la non fretta anche la cosa bella che ha fatto nascere questo duetto tra Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.
1: Senti

0: Passa il tempo di
1: fuori. Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Altre vittime italiane tra le macerie del terremoto in Venezuela, il cui bilancio complessivo è di circa 1.450 morti, oltre 50.000 dispersi. Si tratta di 5 persone della Salernitana appartenenti alla stessa famiglia che da anni viveva alla Guaira. La nostra posizione per porre fine alla guerra con l'Ucraina è nota da tempo ai negoziatori e a Kiev, dichiara il portavoce del Cremlino Peskov, confermando che i contatti sono aperti in diverse direzioni e su diverse linee. A Reggio Emilia caccia l'uomo che ieri sarà coltellata morta il titolare di una pizzeria nella zona sud della città, ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo che ha tentato di fermare l'omicida. Si tratterebbe di un cliente abituale. Salgono a 25 le città col bollino rosso oggi a causa del caldo, ma le temperature dovrebbero iniziare a diminuire gradualmente dopo aver superato i 35 gradi ieri in tutta Europa, arrivando a punte di 40. Note: sciocca ai mondiali, si conclude anzitempo ai sedicesimi all'avventura di Germania e Olanda, eliminati ai rigori rispettivamente da Paraguay e Marocco. Gli africani negli ottavi se la vedranno contro il Canada. Il Brasile di Ancelotti batte 2-1 nel recupero il Giappone. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
3: Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Comincia la giornata con RVL la radio.

con The Colors, non è mai troppo presto, versione martedì. L'ok finale dell'Eurocamera è arrivato con lo stop alla parola carne per i prodotti vega. I vegani saranno contenti o saranno contenti gli altri? Quindi c'è questa riforma del regolamento sull'organizzazione comune dei mercati agricoli per rafforzare la posizione contrattuale degli agricoltori nella filiera. L'accordo ha introdotto una definizione comune del termine carne come parti commestibili di animali, specificando dunque che nomi come bistecca, filetto e costolette si devono applicare solo ai prodotti contenenti carne, escludendo quelli coltivati in laboratorio a base veg. Sono salvi invece i veggie burger, che dopo mesi di trattative tra i colegislatori sono stati infine esclusi dal divieto. Le modifiche rendono obbligatori i contratti scritti tra agricoltori e acquirenti, includendo anche una clausola di revisione per garantire che i contratti a lungo termine tengano conto dell'andamento del mercato, delle fluttuazioni dei costi e delle condizioni economiche. Qui insomma si parla sempre di soldi e frutta e verdura, ahimè, costano assai.

Federico Drop Dead, all'ordine del giorno una serie di notizie importanti che riguardano l'economia. Ci sentiamo un po' come quei momenti dell'informazione dei TG dove si parla di economia e qualcuno cambia canale. No, no, no, state con noi perché si parla anche del quotidiano. Viene consentito ai paesi di fornire sostegno finanziario alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni nel quadro di diversi interventi settoriali e definite le condizioni per l'uso di termini di commercializzazione facoltativi come equo, equitativo e filiera corta per garantire chiarezza ai produttori e consumatori. L'accordo tutela oltre una trentina di denominazioni, tra cui manzo, vitello, maiale, pollame, pollo, tacchino, diversi animali naturalmente, poi questi termini: controfiletto, lombata, bistecca, costine, spalla, bracciola, ala, petto, fegato, coscia di pollo, punta di petto, scamone, pancetta. Il regolamento deve essere approvato dal Consiglio prima che le nuove norme possano entrare in vigore. Irene Grandi, Sono come tu mi vuoi.

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Rallentamenti per traffico intenso sull'auto Milano-Varese tra la Enate e il bivio per la Milano-Chiasso in direzione Varese. Trafficato anche il tratto milanese della A4 tra Viale Certosa e Pero verso Torino. Code sulla tangenziale nord di Milano tra Monza Sant'Alessandro e Cinisello Balsamo Sud verso Meda. Code sempre per traffico sulla Milano-Meda tra Paderno Dugnano e Nova Milanese. Un invito alla prudenza per piogge sparse su diverse aree del territorio. Prestare una particolare attenzione nella guida. Segnaliamo ancora che per lavori notturni sull'auto Milano-Varese resterà chiuso tra le 21 di questa sera e le 5 di domattina il tratto tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico in direzione Milano. Sulla tangenziale ovest di Milano tra le 22 e le 5 chiuso il tratto tra Rho e l'uscita per la Milano-Varese in direzione Laghi. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
6: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
7: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
10: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
11: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
12: Non è mai troppo presto.
13: Non è mai troppo presto.
12: Comincia la giornata con RVL La Radio.

0: si vede dal mattino. Per cui, prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, le stelle predicono per voi una giornata piuttosto altalenante, in cui vi sentirete nervosi e facilmente irritabili. Qualcosa vi disturba nel profondo, forse un problema legato al lavoro, alle finanze o a una situazione familiare complessa. Toro, attenzione all'alimentazione. Quando siete sotto pressione, tendete a cercare conforto nel cibo. Iniziate a prendervi cura di voi a 360 gradi, anche delle emozioni, trovando strategie di benessere. Gemelli, c'è sempre una discussione dietro l'angolo e questa negatività vi pesa troppo in questi giorni. Nel contesto lavorativo è meglio essere riservati e non lasciarsi coinvolgere in discussioni o malintesi. Cancro, non lasciatevi guidare dall'impulsività. Ogni decisione affrettata potrebbe complicare la giornata. Se avete commesso errori di recente, non siate troppo duri con voi. Anche da una svista si può imparare qualcosa di importante. Leone, chi studia sarà alle prese con preoccupazioni legate ad un esame importante. Dopo una giornata faticosa avrete questa sera voglia solo di rilassarvi, magari in compagnia di qualcuno di positivo. Vergine, la vostra pazienza è vicina al limite. Cercate di non perdere le staffe. Sarete infatti oggi impegnati su più fronti e dovrete correre tra lavoro, casa e altre incombenze. Cercate di fare il minimo indispensabile e riposarvi il prima possibile. Bilancia, non tutte le sorprese di oggi saranno piacevoli, ma saprete reagire con diplomazia e pazienza. Una persona cara si trova lontana e la nostalgia si farà sentire. Cercate di porvi rimedio. Scorpione, le energie saranno instabili oggi e sarà importante non lasciarsi sopraffare dagli imprevisti. Qualche discussione in famiglia potrebbe compromettere i vostri programmi. Mantenete la calma e non scoraggiatevi. Sagittario, passerete gran parte della giornata fuori casa, forse per motivi personali o lavorativi. Alcuni di voi avranno l'occasione di trovare un'occupazione, anche se temporanea. Accettate le opportunità senza pregiudizi. Capricorno, un vostro familiare potrebbe attraversare un momento delicato oggi. Offrite comprensione e supporto. Pensate anche alle vacanze, ma iniziate a organizzarle per tempo, senza ridurvi all'ultimo minuto. Acquario, spesso vi trovate sommersi dagli impegni e la sera arrivate esausti. C'è chi preferirà godersi un po' di tranquillità, magari rilassandosi davanti a una buona serie TV o distraendo la mente con un bel romanzo. Pesci, la giornata si preannuncia serena, ma resta qualche nodo da sciogliere in ambiente familiare o sentimentale. Alcune tensioni recenti potrebbero ancora farsi sentire e il dialogo non sarà dei più semplici. Oggi vi saluto con le parole di Karl Popper. La tolleranza, al pari della libertà, non può essere illimitata, altrimenti si autodistrugge. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
3: Te le suoniamo di santa ragione.

Camarena, c'è l'estate nella musica che noi stiamo ascoltando e soprattutto in questi personaggi che spesso e volentieri tornano per farci ballare e farci star bene. I pubblici esercizi si confermano campioni della prossimità in Italia. Su 7.900 comuni italiani, soltanto 162, il 2% del totale, risultano oggi privi di almeno un bar o ristorante. Il trend è emerso con l'indagine Pubblici Esercizi e Movida, la demografia d'impresa nei centri storici. Questi dati hanno evidenziato come il settore abbia ormai smesso di espandere, registrando una flessione del 3,7% negli ultimi anni, con una perdita che sfiora le 10.000 imprese a livello nazionale. È un report che ha registrato in particolare le difficoltà dei bar, che in 10 anni calano di oltre 22.000 unità in tutta Italia. Diminuzione da attribuirsi principalmente alla trasformazione di bar in ristoranti più che ad una vera e propria chiusura di attività. C'è Francesco Gabbani.

Summer Funk ci accompagna in quest'estate, magari durante una colazione al bar oppure una tappa al ristorante o ancora una volta una pericena fuori casa. Però stiamo parlando delle difficoltà che incontrano anche i ristoratori, ad esempio, o coloro che hanno un bar. Questa indagine mette in luce che la mappa del paese si presenta profondamente spaccata dal punto di vista geografico. Se molte città del centro e del nord guidano la classifica delle chiusure, con Trieste che ha registrato la flessione maggiore perdendo 172 attività, seguita da Pisa, Pesaro, Ancona, bar, ristoranti, takeaway e gelaterie e pasticcerie hanno continuato a crescere in modo importante in diverse piazze del mezzogiorno. In testa alla classifica per saldo positivo Napoli, con un boom di oltre 700 nuove attività, seguita da Palermo, Bari e Taranto. Buon lavoro!

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
6: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
7: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
8: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Suzuki. Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
11: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
12: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
13: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Edizione flash di RVL informa. Buona giornata da Luca Manghera. Concluse nel modo peggiore le ricerche di una 68enne dispersa da sabato. Il suo corpo senza vita è stato trovato nel canale della centrale idroelettrica di Villa d'Ossola. Si pensa ad un gesto volontario. Tragedia sfiorata a Masera. Una donna sulla settantina è stata colpita da un fulmine caduto su un albero cui si trovava accanto. Miracolosamente se l'è cavata con qualche escoriazione. Terminate ieri pomeriggio le operazioni di spegnimento di un incendio boschivo scoppiato ad Agrano, frazione di Omegna, a scopo precauzionale. L'AIB ha però continuato a sorvegliare la zona. Fino al 10 luglio, tra le 21 e le 6 del mattino successivo, per lavori sulla statale 337 della Valle Vigenzo, sarà attivo un senso unico alternato.

0: all'altezza del chilometro 19.
1: Il meteo di RVL.
2: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
0: Previsioni del tempo per martedì 30 giugno, cielo nuvoloso con piogge anche localmente intense, temperature tra 20 e 32 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
3: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
0: Comincia la giornata con RVL la radio.

estiva se ve ne andate qua e là per l'Italia. Tappa a Rimini con Spider-Man. Dal 12 luglio al 16 agosto Castel Sismondo ospita Nella tela dell'uomo ragno, una mostra gratuita dedicata all'uomo ragno nell'ambito della 42esima edizione di Cartoon Club Rimini Comics. 60 anni di storia editoriale del personaggio raccontati con tavole e copertine originali, con albi storici e diverse rarità, con collezioni private di autori italiani e internazionali. La mostra si articola in una guida alla lettura in 10 storie, una sezione su comprimari storici e una sulle trasposizioni cinematografiche e televisive, dalla serie del 1967 al nuovo film. Tra i cimeli esposti anche una collezione di pupazzi Mego degli anni 70 e 80 e l'albo italiano più raro del personaggio, il minuscolo Peter Parker laureato. Dal 12 al 19 luglio la facciata del castello si trasforma con un'opera di projection mapping che ripercorre la genesi dell'eroe. Ospiti del festival i disegnatori Stefano Caselli e anche lo spagnolo Pasquale Ferri, tra le firme più recenti della serie regolare. L'esposizione è visitabile gratuitamente per tutta la durata del festival.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
3: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
7: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
8: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
10: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
11: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
12: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
13: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
14: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
15: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
16: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
17: Noi ci siamo.
18: Per tutta l'estate RVL.
17: Per tutta l'estate RVL.
18: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
17: RVL la radio.
18: Te le suoniamo di santa ragione.

Dare San Giovanni con le ragazze per gli ultimi minuti insieme. Turno sull'argomento uomo ragno, perché noi abbiamo parlato di questo appuntamento riminese, mentre sicuramente qualche giorno fa i romani si sono ritrovati i protagonisti di Spider-Man con un evento particolarissimo che è servito al lancio del film in Italia. Vabbè, ho visto tutto al TG sabato sera mentre stavo tra il mio divano, l'aria condizionata e qualche gelato, qualche, perché in effetti è stato l'alimento più consumato dei giorni scorsi. Torniamo ancora al passato della musica, alla storia della musica con Mel & Kim, That's the Way It Is.

0: siamo arrivati ai saluti anche per oggi e soprattutto alla voglia di andare avanti in questo martedì sperando nelle temperature più clementi e in una settimana che va avanti alla grande. Anche perché salutiamo il mese di giugno e molti di voi saluteranno le ostilità scolastiche, la fine degli esami, ma avremo l'occasione di riparlarne sicuramente. Vi lascio in compagnia di Maria Elisa Gualandris con Giornale Caffè. Ci ritroviamo domani mattina qui su RVL la radio. Ciao ciao!
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.
3: Noi due siamo bravi.

0: poco su RBL la radio, giornale e caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Tina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Buongiorno dalla redazione. Una potente esplosione ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina. Si tratterebbe di un attentato, secondo le autorità locali. I feriti sono tutti in una stessa famiglia ucraina, uno dei quali sarebbe un oligarca di Kiev, Vadim Ermolaev, rifugiato a Monaco dall'inizio della guerra in Ucraina. Sono 16 al momento i cittadini italiani deceduti nel devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. I feriti sono 4, 40 dispersi e 29 connazionali rintracciati. Un'altra famiglia di 5 italiani originari del Salernitano è stata trovata senza vita. Intanto in Venezuela si continua a scavare senza sosta tra le macerie alla ricerca di superstiti. A Reggio Emilia, il titolare di una pizzeria è stato ucciso a coltellate da un cliente che chiedeva una pizza gratis. È successo nella zona sud della città, ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo. La vittima si chiamava Raffaele Stipa, originario di Capodorlando. L'omicida in fuga. Ancora emergenza caldo in tutta Italia con le città in rosso che oggi sono 25. L'AFA però i giorni contati. Mercoledì arriverà una perturbazione che porterà forti temporali e grandine. Le temperature torneranno ai valori più in linea col periodo. E la Germania è la prima vittima illustre ai mondiali americani. I tedeschi tra i favoriti per la vittoria vengono eliminati 16esimi dal Paraguay dopo una serie infinita di rigori. Stesso risultato per l'Olanda, eliminata dal Marocco, che agli ottavi incontrerà il Canada. È tutto, a più tardi.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Tina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Code a tratti sull'8 Milano Varese tra Legnano e il bivio con la 9 Milano Chiasso per traffico intenso verso Milano. Intenso e rallentato il traffico sulla 4 Milano Venezia tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano. Code a tratti sul percorso milanese di questa autostrada sempre per traffico intenso tra Monza e Cormano verso Torino e tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Intenso e rallentato il traffico lungo il percorso delle tre tangenziali milanesi. Code in entrata a Milano sulla 1 Milano Bologna per traffico intenso tra Milano Sud e il bivio per la tangenziale Ovest. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL la radio, anche d'estate.
6: Ma buongiorno, eccoci qua, ben svegliati e ben ritrovati su RVL la radio da Maria Elisa Gualandris. Ah, stamattina si respira, basta qualche grado in meno e già recuperiamo vita. Meno male, da ieri sera la situazione è decisamente cambiata, speriamo che resti così. Poi oggi sicuramente parleremo anche di meteo nel corso di queste 2 ore che passeremo insieme. Fino alle 10 c'è giornale e caffè. Vi ricordo che mi potete scrivere se vi va al numero di WhatsApp 0323 55 21 24 e ovviamente anche tramite i nostri social. E direi che possiamo partire. Ringraziamo prima ovviamente Moira che ci raccontava di tutti i gelati che si sta mangiando in questo periodo per rinfrescarsi. Ognuno si difende dal freddo secondo le sue strategie. Sicuramente il gelato è un'ottima soluzione e insomma buona giornata a te Moira, anche tu oggi avrai meno caldo sicuramente. E noi si parte con giornale e caffè.

Dracula, Tame Impala e Jenny su RVL, la radio in giornale caffè. Intervento dei vigili del fuoco per un incendio boschivo ad Agrano ieri pomeriggio. Si sono concluse poi le operazioni di spegnimento. Questo incendio ha interessato un'area abbastanza ampia di 10.000 metri quadrati. Le operazioni hanno partecipato squadre dei vigili del fuoco permanenti e volontarie con unità di comando locale e squadre del corpo volontari antincendi boschivi, quindi gli AIB, oltre a un elicottero del servizio AIB regionale, con il coordinamento del direttore delle operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco. A scopo precauzionale il personale AIB ha continuato a monitorare l'area percorsa dal fuoco anche nella serata di ieri, anche se non risultavano più focolai attivi. C'è Fulminacci ora, maledetto me.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Music is the answer. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
6: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la festa in Oca. Il 4 e 5 luglio, musica serata danzante con il gruppo Yabba Dabba Doo e Romeo e Cooper Fisa. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
7: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
8: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
11: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. La mattina del 29 giugno il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a Pechino il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko. Xi ha definito Cina e Bielorussia veri amici, uniti da fiducia e sostegno reciproci, buoni partner nello sviluppo comune e partner strategici globali in ogni circostanza. Le relazioni bilaterali, ha affermato, hanno superato le prove del contesto internazionale e, negli ultimi anni, hanno registrato uno sviluppo rapido, raggiungendo il miglior periodo della loro storia. Il leader cinese ha invitato i due paesi a mantenere una stretta comunicazione strategica e promuovere la costruzione della Belt and Road. Negli ultimi giorni in tutta la Cina si sono svolte attività in diverse forme per cogliere l'arrivo del 1° luglio, anniversario della fondazione del PCC. I membri sono chiamati a non dimenticare le origini e a tenere ben presente la propria missione. In occasione del 105° anniversario della fondazione del partito sarà conferita a nome del Comitato Centrale del PCC la medaglia del 1° luglio. Il 1° luglio ricorre anche il 29° anniversario del ritorno di Hong Kong alla madre patria. Secondo le statistiche della dogana di Shenzhen, nei 29 anni trascorsi dal ritorno della regione ad amministrazione speciale di Hong Kong, l'interscambio con la Cina continentale ha visto un aumento sostenuto, passando dai 420 miliardi di renminbi del 1997 a 2600 del 2025, una crescita annua media pari al 6,7%. Il primo ministro della Guinea, Amadou Ory Ba, si è recato in Cina per partecipare al forum estivo di Davos. Durante un'intervista alla TV statale cinese, Ory Ba ha affermato che negli ultimi 40 anni la Cina ha mostrato come un paese possa passare dalla povertà a un ruolo di primo piano sulla scena internazionale. Secondo il premier guineano, i paesi in via di sviluppo possono trarre importanti insegnamenti dall'esperienza cinese. Parlando dell'iniziativa Belt and Road, Ory Ba ha indicato il progetto minerario di Simandu come un esempio emblematico. Il progetto ha sottolineato oggi è un motore fondamentale per la trasformazione economica della Guinea e rappresenta anche un modello di successo per l'Africa. Il Ministero cinese del Commercio ha deciso di inserire nella lista di controllo delle esportazioni 20 entità giapponesi coinvolte nel rafforzamento della capacità militare. Il portavoce del Ministero della Difesa di Pechino ha ricordato che il Giappone, come paese sconfitto nella Seconda Guerra Mondiale, ha aumentato il proprio bilancio della difesa per 14 anni consecutivi, portando la spesa militare al 2% del PIL, con l'intenzione di elevarla al 3,5%. Secondo il portavoce, Tokyo ricorre alle teorie del complotto per diffamare la Cina nel tentativo di distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dalle proprie ambizioni di riarmo. Ha chiarito che da anni la spesa per la difesa cinese si mantiene al di sotto dell'1,5% del PIL e che la Cina rende pubblici ogni anno il bilancio della difesa nazionale e le informazioni sulla sua entità, struttura e destinazione d'uso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL la radio.

Bambina, Elettra Lamborghini su RVL, la radio. 0323 55 21 24 il numero per i vostri messaggini. Beh, stamattina state meglio, me lo state raccontando, con quest'aria fresca cambia tutto. Ora The Bauza, Magnetic.

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
7: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
8: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
12: Te le suoniamo di santa ragione.
13: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
14: Saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo martedì 30 giugno. Per la prima volta in Italia, gli studenti universitari hanno un'orchestra nazionale che riunisce i migliori talenti musicali degli Atenei di tutta la penisola. A idearla e a presentarla al grande pubblico, al Teatro alla Scala di Milano, il presidente e direttore artistico di UniOn, Gianluca Scandola. Sentiamolo.
15: Io ho lavorato 42 anni alla Scala e questa è per me casa mia, però questo è un approccio completamente diverso, è un approccio che noi facciamo con i musicisti, che probabilmente non faranno il mestiere dei musicisti, faranno un altro lavoro, un'altra carriera nella vita, ma noi vogliamo aiutarli a mantenere la loro passione e dargli qualcosa di formativo in più con il contatto con i professionisti, che è molto difficile per un giovane che vive anche lontano da quelli che sono i luoghi di produzione musicale, avere dei contatti con dei professionisti per migliorare la qualità esecutiva e anche per approcciare certi repertori. Penso ad esempio a questa sinfonia che noi faremo, la sinfonia del nuovo mondo di Dvorak, che tutti conoscono, ma è molto complicata da eseguire. Ci vuole un'orchestra molto grossa, molto grande, ci vuole delle conoscenze della pratica orchestrale.
14: Una scultura cinetica alta 10 metri che respira con il paesaggio, aprendosi e chiudendosi, seguendo il ritmo del giorno. A Peccioli, il museo a cielo aperto Macca si arricchisce di una nuova opera di Emiliano Ponzi e Dario Spinelli. Si intitola Breath ed è un grande fiore che trasporta in in tre dimensioni il lavoro visuale, noto a livello internazionale di Ponzi. L'opera, più che rappresentare la natura, vuole sincronizzarsi con essa, aggiungendo all'elemento plastico il senso del tempo, della luce e del paesaggio. L'artista Emiliano Ponzi.
16: Questa scultura nasce con l'intento e con la conoscenza di un luogo come Peccioli, che è un posto incredibile dove

0: italiana che si è deciso di ripartire per inaugurare il Teatro Valle Restaurato, che aprirà al pubblico il 16 ottobre di quest'anno, con il racconto di e con Francesco Piccolo di quella serata. Si tratta della ripartenza di un teatro che il prossimo anno spegnerà 300 candeline. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86. RVL, la radio.

La testa gira, Anita Mischilla su RVL, la radio, Fred De Palma. E c'è stata molta preoccupazione ieri pomeriggio per una donna che è stata colpita da un fulmine all'Alpe Pescia sopra Masera nel pomeriggio di ieri. Non stava piovendo, è stato proprio un fulmine si è abbattuto su un faggio poco distante e poi ha raggiunto questa signora. Sono stati alcuni vicini che hanno assistito alla scena a chiamare i soccorsi. La signora è stata portata in ospedale a Domodossola, ma per fortuna non sarebbe grave. Ovviamente è una notizia che ha destato molto scalpore, molta preoccupazione, perché poteva andare decisamente peggio. Una signora sulla settantina. Sofia and Antoinette, ora, Hide My Love.

0: ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita.
3: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
8: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
9: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
10: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
11: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: La Pro Cannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Pro Cannero Riviera. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
12: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa.

Dolce Nera con Epopea su RVL, la radio. Ancora attenzione alle truffe, una notizia che arriva dal sito Ossola News: c'è stato un nuovo tentativo di raggiro con la tecnica del finto carabiniere a Domodossola. L'episodio è avvenuto ieri intorno alle 13, per fortuna grazie alla prontezza della vittima non ci sono state gravi conseguenze. Una donna ha ricevuto una telefonata a casa, sul numero di casa, l'interlocutore ha chiesto di parlare con suo marito che in realtà era deceduto nel 2018. La signora a quel punto ha capito che c'era qualcosa che non andava, ha passato il telefono al genero che ha finto di essere il marito. I malviventi hanno quindi chiesto un numero di cellulare, hanno richiamato poco dopo invitando l'uomo a raggiungere la caserma dei carabinieri per una presunta comunicazione urgente, chiedendogli di rimanere costantemente in linea durante il tragitto. Le istruzioni erano precise: salga in macchina, metta il viva voce, suoni il clacson per confermare che ci sta raggiungendo, lasci sua moglie a casa. Nel frattempo però la donna e la figlia avevano già allertato i carabinieri di Domodossola, che sono intervenuti rapidamente con una pattuglia, però purtroppo all'arrivo dei carabinieri i truffatori si erano già dileguati. Però l'importante è che la truffa non è andata a buon fine, grazie alla signora che appunto è stata molto pronta, molto attenta. Non fidiamoci mai di nessuno che chiama a casa chiedendo cose, perché cosa volevano fare questi malfattori? Far uscire la signora di casa, cioè il marito di casa, lasciare la signora da sola per poterla derubare. E purtroppo questo è quello che accade regolarmente. Bisogna difendersi da questi vili, perché io li chiamo, che per me sono dei vigliacchi, perché se la prendono comunque con persone più fragili, anziani che spesso vivono da soli, e quindi non è giusto assolutamente. Tra poco arrivano le news delle 9, poi la 4x4. Prima però Stella Lefty con

0: Lavare la tua auto a Verbania. Ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buongiorno dalla redazione. Si aggrava il bilancio dei morti per il terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono salite a 1719. Tra loro, riferisce la Farnesina in una nota, ci sono 11 cittadini italiani. Intanto alle 7 ora locale si è verificata una scossa di assestamento di magnitudo 5.1. L'oligarca ucraino Vadim Ermolev e la moglie sono rimasti gravemente feriti in una potente esplosione avvenuta intorno alle 21 in un edificio residenziale di Monaco lungo il confine con la Francia. Il governo e la procura del Principato ritengono che possa trattarsi di un gesto doloso. Accoltellato a morte per aver negato una pizza gratis. È successo a Reggio Emilia, dove Raffaele Stipa, titolare di una pizzeria nella zona sud della città, è stato ucciso poco dopo le 22:30 da quello che pare fosse un cliente abituale e che ora in fuga è ricercato dalla polizia. Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. In Italia, a Genova, morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74. Nella notte però sono arrivati i primi forti temporali a Firenze e nel torinese. Il tennis è un debutto vincente, quello di Sinner a Wimbledon. Detentore dello slam inglese, il numero uno al mondo, ha però bisogno di tutti e cinque i set per piegare le resistenze di Kecmanovic. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3. Il risultato finale a favore di Sinner, che nel prossimo turno incontrerà Borgis, fuori Luciano Darderi. È tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Code a tratti sull'auto Milano-Varese tra Legnano e il bivio con la 9 Milano-Chiasso per traffico intenso verso Milano. Intenso e rallentato il traffico sulla 4 Milano-Venezia tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano. Code a tratti sul percorso milanese di questa autostrada, sempre per traffico intenso tra Monza e Cormano verso Torino e tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Intenso e rallentato il traffico lungo il percorso delle tre tangenziali milanesi. Code in entrata a Milano sulla 1 Milano-Bologna per traffico intenso tra Milano Sud e il bivio per la tangenziale Ovest. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: E per questa 4x4 vi suoniamo i Coldplay, Viva la Vida, Ed Sheeran, Castle on the Hill, Gaia, Bossa Nostra, ma partiamo dagli anni 90 con Gianluca Grignani, Il giorno perfetto.
4: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Gaia con Bossa Nostra a chiudere questa 4x4, la prima di questo martedì 30 giugno. Mamma mia, mi sto rendendo solo ora conto che metà dell'anno se n'è andata. Puff, ciao metà 2026, tra 6 mesi è Capodanno. Vabbè, lasciamo perdere, non facciamo troppi ragionamenti sul tempo che scorre. Ma a questo proposito arriverà anche l'almanacco del giorno in questo 30 di giugno su RVL la radio. Prima però un aggiornamento sul traffico.
1: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e un buon martedì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A4 Torino-Milano sono possibili rallentamenti in prossimità di Chivasso verso Milano. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online. La nostra vera gioia. Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
8: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
11: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

0: benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 30 giugno 2026 è il 181esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:38 e tramonta alle 20:49. Oggi si commemorano i santi primi martiri della Chiesa romana. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 giugno del 1932 viene posata la prima pietra della città di Littoria, diventata poi Latina. Nel 1934 in Germania inizia la notte dei lunghi coltelli e le SS prendono il potere militare. Nel 1936 viene pubblicata a New York la prima edizione del celebre romanzo Via col vento della scrittrice americana Margaret Mitchell. Nel 1953 inizia la produzione di Chevrolet Corvette, è considerata la supercar per eccellenza negli Stati Uniti ed è la macchina sportiva di punta della General Motors. E nel 2019 avviene l'incontro al confine tra le due Coree tra il presidente statunitense Donald Trump e il presidente nordcoreano Kim Jong-un. Per la prima volta un presidente americano visita la Corea del Nord. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 30 giugno del 2002, nello stadio di Yokohama in Giappone, con una doppietta di Ronaldo, il Brasile vince la finale contro la Germania e conquista il suo quinto titolo mondiale. Tra gli eventi musicali, ricordiamo che il 30 giugno del 1971, Gino Paoli rilascia il disco Le due facce dell'amore. Nel 1973, sempre, di Gabriella Ferri è in cima alla Hit Parade. E nel 1979 Alan Sorrenti è primo in classifica con Tu sei l'unica donna per me. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 69 anni Silvio Orlando. Nato a Napoli, è un attore di lungo corso. Ha alle spalle circa 30 anni di carriera artistica tra cinema e teatro. Ne compie invece 60 Mike Tyson, ex pugile showman statunitense. È considerato uno dei migliori pesi massimi nella storia del pugilato. Spegne 48 candeline Eleonora Abagnato, ballerina italiana. Dal 2015 dirige il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma. 41 candeline sulla torta di Michael Phelps, nato a Baltimora, è un ex nuotatore e l'olimpionico più decorato della storia. E il proverbio del giorno è: moda priva di cervello, per il nuovo butta il bello.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia, su RVL, la radio in giornale Caffè. Tra pochissimo un aggiornamento sull'informazione locale, tutte le notizie che riguardano la nostra zona. Prima però Sombra, Potential.

0: tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
1: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
2: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
5: La Procannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks. Il gruppo sportivo Cossoniese organizza la Festa in Oca. Il 4 e 5 luglio musica serata danzante con il gruppo Yabba Dabba Doo e Romeo e Cooper Fisa. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
6: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
7: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
10: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
11: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
12: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
3: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
13: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Una donna è stata colpita da un fulmine nel pomeriggio di ieri all'Alpe Pescia, sulle alture di Masera. Secondo le prime ricostruzioni, la donna, una settantenne, stava percorrendo il sentiero per rientrare verso casa quando due fulmini sono caduti nella zona. Una delle scariche si sarebbe abbattuta su un faggio poco distante, raggiungendo anche la donna, che è stata sbalzata contro un muretto. Alcune persone che hanno assistito alla scena hanno immediatamente chiamato i soccorsi. La signora è stata trasportata al San Biagio, fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi. La questura di Verbania ha accolto due nuovi funzionari di polizia. Il commissario Luigi Costanzo, detto Nobile, è stato assegnato al commissariato di polizia di Omegna, mentre il commissario Alberto Laspina è stato assegnato in questura. Il questore della provincia del VCO Giancarlo Conte ha rivolto ai nuovi commissari i migliori auguri di buon lavoro. È stato spento ieri l'incendio boschivo che ha interessato la zona di Agrano su una superficie di circa 10.000 metri quadrati. Hanno lavorato sul posto vigili del fuoco e AIB con un elicottero regionale AIB nel pomeriggio di ieri. L'area è stata bonificata. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
14: RVL informa.
13: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è

Gary Barlow, Forever Love, su RVL, la radio, in Giornale Caffè. Momento così un po' dolcezza, romanticismo, serve anche quello, dai. In questo 30 di giugno andiamo a leggere insieme il bollettino ondate di calore. Beh, devo dire che finalmente ci sono buone notizie. Oggi il livello di disagio scende a 2, quindi condizioni meteo che possono provocare rischi per la salute, in particolare nei soggetti suscettibili, ma appunto non siamo più a livello massimo 3 come eravamo da 15 giorni a questa parte. Siamo a 15 giorni consecutivi di caldo, eh. Oggi le temperature massime secondo l'ARPA saranno sui 32 gradi, le minime sui 25 gradi, e domani, ragazzi, saremo a livello 0, yeah, condizioni meteo che non comportano disagio bioclimatico sulla popolazione. Scusate se esulto, ma veramente, cioè, è una grande gioia. Ogni tanto una gioia, appunto. Livello 0, quindi domani saremo benissimo, primo di luglio. Vediamo quanto dura, perché non è che i

problemi sono risolti, probabilmente, molto probabilmente arriveranno nuove ondate, ma intanto questa è passata, più o meno siamo sopravvissuti. J-Ax ora, hippie, yayo, però anche no. 1, 2

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it. Suzuki.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
11: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL la radio in Piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal Comune di Cambiasca.
12: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

World, Gracie Adams su RVL la radio, quasi al momento dei saluti in questo 30 di giugno. Mamma mia, che bello che sta scendendo il disagio per il bioclimatico, ci sentiamo già tutti come rinati. Adesso arriva anche Anna con il suo nuovo singolo White Girl Wasted.

Girl Wasted è Anna che è tornata con questo nuovo singolo che animerà quest'estate 2026 e noi adesso siamo al momento dei saluti. Tra poco arriveranno le news delle 10 e poi anche Piero Pratesi con il suo talk show sarà con voi fino alle 13 in questa mattinata. Da Maria Elisa Gualandris è tutto, grazie per essere stati con me anche oggi, vi auguro un ottimo proseguimento di martedì, un'ottima conclusione di questo mese di giugno, ci sentiremo domani per iniziare luglio insieme dalle 8. Ciao a tutti!

0: tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: Buongiorno dalla redazione. I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Quattro le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai carabinieri. Le indagini proseguono per svelare l'identità dei mandanti. È stato rintracciato e arrestato dalla polizia anche l'uomo che ha ucciso a coltellate Raffaele Stipa, 60 anni, titolare di una pizzeria a Reggio Emilia. Ferita e sotto shock la sorella del pizzaiolo che ha tentato di salvare il fratello cercando di fermare l'omicida. Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo, ieri 22, oggi e domani 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati a Genova. Da oggi in arrivo temporali. Una nuova maxi scossa di terremoto ha colpito il Venezuela nelle ultime ore, questa volta di magnitudo 5.1 con epicentro vicino a La Guaira. Aggiornato a 1719 il bilancio dei morti accertati, mentre sono ancora decine di migliaia i dispersi, 16 i morti italiani. È la Germania la prima caduta illustre ai mondiali americani. I tedeschi, tra i favoriti per la vittoria, vengono eliminati ai sedicesimi dal Paraguay dopo una serie infinita di rigori. Stesso risultato per l'Olanda, eliminata dal Marocco, che agli ottavi incontrerà il Canada. Passa il Brasile, che sconfigge il Giappone 2-1. Ed è tutto, a più tardi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Code a tratti sul percorso urbano della A4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Monza e Cormano verso Torino e tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Code a tratti sulla tangenziale est di Milano per traffico intenso tra Cologno Monzese e Linate in direzione dell'Autosole. Situazione analoga sulla tangenziale ovest tra il Bivio per l'Autosole e Baggio Cusago in direzione Laghi. Coda di un chilometro sulla A7 Milano-Genova tra la Barriera di Milano e il bivio per la tangenziale ovest in direzione Milano. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Ma Olanda e Germania, ciao, hanno salutato il mondiale in maniera clamorosa, ma io ieri pomeriggio dissi, secondo me la Germania rischia, no, ma il Paraguay, figurati, Paraguay, ciao i rigori, e il Marocco, segnando prima nel recupero, poi ribaltando la partita ai rigori, è passato andando avanti, eliminando l'Olanda nella notte, che non è la canzone degli 883 assolutamente. Io sono Piero Pratesi, buongiorno, buona mattinata, ben ritrovati, sono pronto per accompagnarvi fino a l'una, il talk show di RVL e la radio. Saluto e ringrazio Maria Elisa Gualandris che vi ha portato fino a questo momento con Giornale e Caffè, 3 ore in mia compagnia. Cosa succederà? Nell'immediatezza avremo la musica in vinile, nello speciale Ti ricordi quando, l'informazione, soprattutto quella locale, protagonista, e poi anche la sequenza di hit estive, le Summer Hit, in sequenza mixata alle 11 dopo il notiziario sportivo che ci ragguaglierà su come stanno andando questi mondiali 2026. Ieri sera e questa notte, giornata ricca di sorprese, come appunto abbiamo aperto ricordando e salutando Olanda e Germania, anche tutti gli amici olandesi e tedeschi che sono qua in vacanza. Mettetela così, noi non ci siamo neanche andati ai mondiali, quindi si soffre meno per certi versi. Vabbè, battute a parte, le 10:04, saluto tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa. Buongiorno a voi, buona mattinata. Faccio gli auguri a Alfredo, che oggi compie gli anni, il nostro consulente, e quindi buona giornata a lui e soprattutto goditi e buon compleanno. Noi siamo pronti per aprire il talk show, come sempre, con la sigla.

nuova di Holly Mars su RVL la radio, On My Soul, alle 10:10 in diretta con Piero Pratesi nella mattinata talk show. Allora abbiamo fatto, come dicono, come cantavano, ciao ciao la rappresentante di lista, abbiamo salutato Olanda e Germania, ma si continua con la gara a eliminazione diretta. Stavo guardando il tabellone dei mondiali e scusate perché poi in Italia noi facciamo sempre dietrologia al calendario, le pause, le partite, soprattutto se riguarda una determinata squadra. Ma non vi siete resi conto il tabellone che è stato fatto per l'Argentina? Cioè l'Argentina arriverà tranquillamente in semifinale senza incontrare avversari di valore, perché o c'è l'Australia o c'è la Svizzera, cioè niente che, cioè non si offendano gli amici svizzeri, però ha un tabellone dove nella parte di là c'erano Germania saltata, Olanda e Marocco, Marocco vincitore della Coppa d'Africa, Francia, Spagna, Portogallo. Non voglio dire niente, ma secondo me Infantino, pensare male si fa peccato, diceva qualcuno, ma raramente si sbaglia.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti tra Venaria e Corso Regina Margherita in direzione Piacenza. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: A ogni aperitivo ti stupiremo, non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
8: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
9: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
10: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
11: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026. Un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
12: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
13: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
14: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL La Radio.

0: suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Ed è il momento della musica in vinile all'interno della mattinata talk show. Vi porto ad ottobre del 1976, una canzone che ha anche sotto delle questioni anche di diritti e soprattutto qualcuno sostiene che sia stata rubata. Ma andiamo con ordine, perché questa canzone è inserita nell'LP Endless Fight, una canzone di Leo Sayer, ed è proprio lo stesso Leo Sayer con Vinnie Poncia che la scrive, la produzione di Richard Perry. Canzone che però Ray Parker Jr. sostiene gli sia stata rubata dopo averla suonata in studio per un dirigente che si sarebbe preso il merito e si sarebbe anche appropriato della musica. Fatto sta che questa canzone la incide Leo Sayer, va al numero 13 delle canzoni del 1977 per quanto riguarda Billboard. In Inghilterra raggiunse la seconda posizione della UK Single, raggiunse la vetta della Hot 100 di Billboard il 15 di gennaio del 1977, una settimana alla numero 1 per You Make Me Feel Like Dancing.

potrebbe essere una domanda da fare anche questa mattina. Tu cosa fai questa sera? Quello che Noemi canta in questo disco potrebbe essere un'idea. Martedì 30 di giugno io vado fuori a cena, vado a una cena tra virgolette di gala questa sera, quindi tu cosa fai questa sera? Vado fuori a cena. Intanto su RVL la radio nella mattinata talk show con Piero Pratesi, dove ve le sogniamo di santa ragione, c'è Sienna Spyro da Il Diavolo Veste Prada 2, Material Lover.

0: Sfoga il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero. Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
2: La Pro Cannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Pro Cannero Riviera. Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
7: Il gruppo sportivo Cossoniese organizza la festa in Oca. Il 4 e 5 luglio, musica serata danzante con il gruppo Yabba Dabba Doo e Romeo e Cooper Fisa. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
8: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
9: Saluto da Nadia Sessa, benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paese e Sapori di questo martedì 30 giugno. Il caldo record che ha investito l'Italia rischia di avere ripercussioni pesanti sui portafogli di cittadini e turisti, determinando rincari dei prezzi per quei prodotti che in questo periodo registrano un incremento dei consumi. La denuncia arriva dalla Codacons, che mette in guardia dalle speculazioni sui listini al dettaglio, specie nelle località turistiche. In base agli ultimi dati Istat, ad esempio, il pesce è aumentato in media del 4,2%, le albicocche del 14,4%, pesche nettarine del 13,7%, le ciliegie del 6,9%, mirtilli, lamponi ed altri frutti di bosco del 17,2%, l'uva del 9,5%, i meloni del 7,9%, i pomodori del 18,4%. Se poi si guarda al gelato, il prezzo di un cono o coppetta piccola da due gusti servita in gelateria ha raggiunto ormai una media tra i 3,5 e 5 euro nelle principali città italiane. La prelibatezza del giorno è il cosiddetto cappero da Tarassaco, in realtà il bocciolo ancora chiuso del fiore di Taraxacum officinale, raccolto prima della fioritura e conservato in salamoia o sott'aceto. Un ingrediente umile legato alla cucina di campagna e alla raccolta spontanea, che negli ultimi anni però sta trovando spazio anche nelle cucine di chef e ristoranti, attenti alle erbe selvatiche. Il suo sapore ricorda in parte il cappero classico, ma con una nota più erbacea ed amara, coerente con l'identità del tarassaco stesso. È un ingrediente che si muove tra due mondi, quello della tradizione contadina dove nulla della pianta veniva sprecato e quello della cucina contemporanea che riscopre le erbe spontanee come linguaggio gastronomico. Fino al 20 luglio il panificio Bonci di Via Trionfale a Roma sperimenta solo pizze e preparazioni vegetali, dalle polpette alla parmigiana fino all'insalata di pollo e alla fettina panata. I grandi classici vengono riletti senza ingredienti animali. Per molti i suoi fan un fulmine a ciel sereno, ma in realtà negli ultimi anni il pizzaiolo ha costruito gran parte del proprio lavoro attorno ai temi della produzione agricola, della coltivazione dei grani, della valorizzazione delle materie prime e della

Novità, agitare Coca-Cola, il nuovo disco di Tommaso Paradiso suonato nella mattinata talk show con Piero Pratese, quando sta per arrivare anche il momento dell'oroscopo. Quindi Maya ci sta per raccontare che cosa ci riserva le stelle in questo martedì 30 di giugno, ultimo giorno del sesto mese dell'anno. Intanto dal 2021 Camila Cabello, Don't Go Yet.

0: sveglia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
2: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
3: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio, a seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL la radio in piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca.
4: La Gatta e la Volpe, scuola di canto, musica e teatro. La Gatta e la Volpe è a Verbania e sui social.
5: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in piazza Ranzoni a Intra.
6: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
9: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
10: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
11: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

0: zodiaco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, le stelle predicono per voi una giornata piuttosto altalenante, in cui vi sentirete nervosi e facilmente irritabili. Qualcosa vi disturba nel profondo, forse un problema legato al lavoro, alle finanze o a una situazione familiare complessa. Toro, attenzione all'alimentazione. Quando siete sotto pressione, tendete a cercare conforto nel cibo. Iniziate a prendervi cura di voi a 360 gradi, anche delle emozioni, trovando strategie di benessere. Gemelli, c'è sempre una discussione dietro l'angolo e questa negatività vi pesa troppo in questi giorni. Nel contesto lavorativo è meglio essere riservati e non lasciarsi coinvolgere in discussioni o malintesi. Cancro, non lasciatevi guidare dall'impulsività. Ogni decisione affrettata potrebbe complicare la giornata. Se avete commesso errori di recente, non siate troppo duri con voi. Anche da una svista si può imparare qualcosa di importante. Leone, chi studia sarà alle prese con preoccupazioni legate ad un esame importante. Dopo una giornata faticosa, avrete questa sera voglia solo di rilassarvi, magari in compagnia di qualcuno di positivo. Vergine, la vostra pazienza è vicina al limite. Cercate di non perdere le staffe. Sarete infatti oggi impegnati su più fronti e dovrete correre tra lavoro, casa e altre incombenze. Cercate di fare il minimo indispensabile e riposarvi il prima possibile. Bilancia, non tutte le sorprese di oggi saranno piacevoli, ma saprete reagire con diplomazia e pazienza. Una persona cara si trova lontana e la nostalgia si farà sentire. Cercate di porvi rimedio. Scorpione, le energie saranno instabili oggi e sarà importante non lasciarsi sopraffare dagli imprevisti. Qualche discussione in famiglia potrebbe compromettere i vostri programmi. Mantenete la calma e non scoraggiatevi. Sagittario, passerete gran parte della giornata fuori casa, forse per motivi personali o lavorativi. Alcuni di voi avranno l'occasione di trovare un'occupazione, anche se temporanea. Accettate le opportunità senza pregiudizi. Capricorno, un vostro familiare potrebbe attraversare un momento delicato oggi. Offrite comprensione e supporto. Pensate anche alle vacanze, ma iniziate a organizzarle per tempo, senza ridurvi all'ultimo minuto. Acquario, spesso vi trovate sommersi dagli impegni e la sera arrivate esausti. C'è chi preferirà godersi un po' di tranquillità, magari rilassandosi davanti a una buona serie TV o distraendo la mente con un bel romanzo. Pesci, la giornata si preannuncia serena, ma resta qualche nodo da sciogliere in ambiente familiare o sentimentale. Alcune tensioni recenti potrebbero ancora farsi sentire e il dialogo non sarà dei più semplici. Oggi vi saluto con le parole di Karl Popper. La tolleranza, al pari della libertà, non può essere illimitata, altrimenti si autodistrugge. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

prova accoppiata dell'estate 2026 è Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, una novità su RVL la radio, Hit Parade. C'è un'altra accoppiata che sta funzionando niente male, Martin Garrix con Ed Sheeran, ci porteranno al GR delle 11, poi arriverà la sequenza di Summer Hit con Repeat It.

0: La Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. La Germania con 4 stelle iridate appuntate sulla maglia, l'Olanda per 5 volte tra le prime 4, devono dire addio anzitempo ai campionati del mondo e tra l'altro entrambe nel peggior modo possibile, vale a dire dopo i calci di rigore. I tedeschi dopo l'1-1 di tempi regolamentari e overtime, per la verità finora mai troppo convincenti, hanno alzato bandiera bianca e tiri dal dischetto al cospetto del Paraguay, delle parate del numero 1 Gil, che 4 anni fa dovette vendere magliette, pantaloncini e guantoni per mandare avanti la famiglia e curare il figlioletto malato. Nella notte è arrivato l'altro sorprendente verdetto. Gli 11 metri hanno condannato i tulipani esaltando il Marocco 1-1 al 120°. Hakimi e compagni volano agli ottavi, dove troveranno il Canada. Si salva per il rotto della cuffia il Brasile di Carlo Ancelotti, che sotto 1-0 col Giappone pareggia con Casemiro, vincendo in rimonta 2-1 al 95°, con il sigillo di Gabriel Martinelli. La Seleção aspetta la vincente tra Costa d'Avorio e Norvegia stasera di fronte, ore 19, mentre alle 23 da Francia-Svezia uscirà l'avversaria del Paraguay. Voltiamo pagina, alle spalle il crollo di Parigi, lontano dai campi da un mese, ci mette oltre 3 ore Jannik Sinner per incamerare la prima vittoria al torneo di Wimbledon. Il campione di carica dello slam londinese batte al quinto set e dopo oltre 3 ore di battaglia il serbo Kecmanovic, stringendo anche i denti dopo una caduta e una ferita al piede. Ascoltiamo il numero 1 del mondo, che domani affronterà nel secondo turno il portoghese Borges.
2: Posso essere contento di aprire questo grande slam con una battaglia del genere, anche i dubbi che oggi abbiamo sorpassato, quindi è stato un ottimo inizio. È andato tutto bene, soprattutto su questa superficie un attimo farsi male, lunga entrata, ha fatto un piccolo taglio che poi sembra più grande di quanto fosse, però dopo 2-3 punti poi è andato via totalmente il dolore, quindi sono contento di come è andata, ecco.
1: Sempre in chiave Italia, eliminati Darderi e Elisabetta Cocceretto, oggi esordi di Berrettini con Bogli, Arnaldi, Sonego, tra le donne tocca a Paolini e Grant. Chiudiamo con la pallanuoto. Dopo la Coppa Italia, la Pro Recco conquista il 38° scudetto della sua storia. I Liguri hanno chiuso sul 3-0 la serie di finale contro Brescia, battuta 17-12 in gara 3, oltremodo nervosa, caratterizzata da 2 espulsioni. Ed è tutto, a più tardi.
0: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
3: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
4: E nella mattinata talk show con Piero Pratesi è anche il momento delle hit estive in sequenza mixata, così entriamo nella seconda ora nostra mattinata insieme. Ci sarà Elodie con Black Nirvana, arriveranno anche Fabri Fibra con De Giornalisti e Pamplona, mentre Fred De Palma con Melodia Criminal chiuderà la nostra sequenza, che apriamo con Elton John e Britney Spears, Hold Me Closer.
3: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutti.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL la radio in piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca.
7: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme in via Müller 35 a Intra.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
11: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
12: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
11: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
13: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
14: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
15: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
16: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.

0: In ogni canzone
1: un brivido di piacere.
0: Sei su RBL, RBL la radio.
2: Cabana di Grama su RBL la radio, e ora ci sono, c'è questo trio inglese che sta spopolando e secondo me funzionerà niente male. Qualcuno può dire, beh certo, ha vinto i Brit Award, è facile dirlo. No, li ho ascoltati prima ancora di sapere che avessero vinto il Brit Award. Hanno rifatto una canzone brasiliana degli anni 60-70, si chiamano Jungle e questo è il loro singolo The Wave.

Carabinieri, tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, su RVL la radio, ci segnalano un incendio a Suna, dietro a dove fanno l'analisi, dietro all'ex PAM, in via Bocci, se non ricordo male il nome della via, via Sergio Bocci, e c'è una casa in fiamme, attenzione, perché ovviamente si sta sviluppando fumo e c'è una strada anche di passaggio, quindi attenzione, ci segnalano una casa in fiamme. Se avete qualche notizia, qualche foto, qualche video, mandatecelo, il numero WhatsApp è lo 0323 552124, ve lo ripeto, 0323 552124. Se volete diventare i nostri reporter, mandateci foto, video dell'incendio che si sta sviluppando a Suna. Dai mondiali 2026 nel talk show di RVL arriva Shakira con Burna Boy, Dai Dai.

0: gigliacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
2: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
3: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
5: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Il gruppo sportivo Costognese organizza la Festa in Oca. Il 4 e 5 luglio, musica serata danzante con il gruppo Yabba Dabba Doo e Romeo e Cooper Fisa. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Costogno.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
10: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
12: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL la radio in piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca.
13: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
14: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
15: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
16: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
7: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. La squadra nautica della Polizia di Stato impegnata in interventi di soccorso sul lago a causa del forte vento e servizio di Luca Manghera.
17: Anche la squadra nautica della questura di Verbania è stata impegnata nel tardo pomeriggio di domenica in diversi interventi di soccorso sul Lago Maggiore. A causa del forte vento, una barca con 5 giovani, alcuni dei quali minorenni, ha iniziato ad imbarcare acqua ed è stata trainata fino ad un cantiere. Un'altra barca in vetro resina con a bordo alcuni giovani si è ritrovata in grande difficoltà nei pressi dell'isola Madre. Due persone su una canoa, mentre tentavano di raggiungere la riva di Suna, hanno scuffiato e sono finite in acqua. Un altro natante con due persone a bordo è finito in balia dei forti moti ondosi ed è stato scortato fino al porto turistico di Verbania.
7: Una donna è stata colpita da un fulmine nel pomeriggio di ieri all'Alpe Pescia.

0: euro al giorno, che si sommano ai 120.000 del 2025. Continua lo scopiazzamento da Baveno, ma con risultati decisamente più modesti in termini di show, di marketing e di capacità di coinvolgere sponsor, rimarca. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
1: Il meteo di RVL.
2: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
3: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
0: Previsioni del tempo per la giornata di domani, mercoledì 1 luglio, temporali, temperature minime sui 22 gradi, massime sui 29 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
2: RVL informa. Desideri

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

pieno stile, deciso stile, ti ricordi quando era il 1985 il gruppo italiano cantava Tropicana, canzone che ritroviamo anche in Sapore di Mare quando poi si ritorna negli anni 80 dopo la prima parte, anzitutto il film dedicato agli anni 60, e quindi una canzone che ci fa viaggiare nel tempo. Malcolm Cramon con Serena Brancale The Color su RBL Partenon.

0: vento gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
8: La Procannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
9: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
8: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL la radio in Piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca.
10: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
11: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
10: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
12: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
13: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
15: Super Trailers, il cinema alla radio.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Super Trailers.
17: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
18: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
19: Sei una piccola selvaggia, vero?
18: Non ci siamo ancora presentati.
17: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Super Trailers.
20: I Minion sono tornati.
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
21: Pignata, carbonara, lasagna.
0: e rischiarono di perdere il pianeta.
21: Hai scritto un film di mostri?
22: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
0: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
23: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

nuova di Harry Styles, Dance No More. C'è il passaggio che ho scoperto finalmente, mi è tornato in mente a che canzone assomiglia, che è Misfit dei Curiosity Kill the Cat. Sentite un po' come fa. In a confined space. Arriva il ritornello, è questo il punto. Eccolo qua, qua.

quello che canta proprio più rallentato, Harry Styles, nella sua nuova canzone. Infatti continuano a dire: ma questa mi ricorda una canzone anni 80. Siamo nel 1987, Curiosity Killed the Cat con Misfit. Su RVL la radio sta per arrivare anche il GR del mezzogiorno, stiamo per entrare nell'ultima ora insieme. Intanto Emma con Fabri Fibra, Antidroga.

0: da 20 anni. Trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
1: Bentrovati dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha fatto sapere che oggi si terrà a Doha un incontro sulla situazione in Iran senza fornire ulteriori dettagli. Dopo giorni di escalation si apre quindi uno spiraglio diplomatico tra Stati Uniti e Iran. Secondo fonti americane citate da Axios, i due paesi avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci. Dopo l'esplosione in cui ieri a Monte Carlo è rimasto ferito l'oligarca ucraino Ermolev con la moglie e il figlio di 13 anni, indagini e caccia all'uomo. Le immagini di sorveglianza mostrano un uomo che lascia cadere uno zaino all'ingresso dell'edificio residenziale dove poco dopo c'è stata l'esplosione. I quattro arrestati come presunti esecutori dell'attentato a Ranucci hanno tutti precedenti per droga e danneggiamento e uno era ai domiciliari da qualche giorno. Hanno dai 22 ai 53 anni e sono accusati a vario titolo di detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento aggravati dall'aver agito in più di 5 e in modo mafioso. Una capotreno del Frecciarossa 8882 è stata aggredita brutalmente mentre il treno era fermo per un guasto tecnico alla stazione di Milano Lambrate. Solo il tempestivo intervento di alcuni passeggeri avrebbe evitato conseguenze ancora più gravi. Si cerca l'uomo che non è stato identificato. La Germania lascia i mondiali americani. I tedeschi, fra i favoriti per la vittoria, vengono eliminati ai 16esimi dal Paraguay dopo una serie infinita di rigori. Stesso risultato per l'Olanda, eliminata dal Marocco che agli ottavi incontra il Canada. Passa il Brasile che sconfigge il Giappone 2-1. È tutto, a più tardi.
0: Sovabad da 20 anni. Trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.

precedenza al nuovo della nostra amica Levante, e adesso invece Madonna e Sabrina Carpenter, Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love su RVL la radio, dove siamo entrati anche nell'ultima ora della nostra mattinata insieme, dove arrivano anche, a proposito di accoppiata nostrana, Jovanotti Alfa, Buon Vento.

0: Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026. Un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
1: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
8: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli in Corso Mameli 31 a Intra.
9: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
10: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. In Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cugio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
11: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
12: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È il ritorno del

sono qua che ballo sulla sedia stile Michael Jackson, la canzone appunto di MJ, PYT, Pretty Young Thing, targata 1982. Tra l'altro ci segnalano che non è una casa in fiamme ma un'auto elettrica in fiamme a Suna. Problema poi è spegnerla, e come sempre quando prendo un fuoco le auto elettriche, quindi auto elettrica in fiamme davanti a Suna, insomma nei pressi del circolo, tanto per intenderci. Beh, detto questo, abbiamo ascoltato e suonato in ovviamente in chiave mattinata talk show, ma ci starebbe benissimo anche in Ti ricordi quando, Michael Jackson su RVL la radio, dove sta per arrivare anche Area Jam, le nostre pillole di comunicazione. Subito però c'è Francesco Gabbani con la sua Summer Funk qua su RVL con Piero Pratesi nel talk show.

0: RVL presenta Area Jam, dietro le quinte della comunicazione.
1: Dobbiamo fare un contenuto virale è probabilmente una delle frasi più pericolose nella comunicazione. Ciao, sono Davide di Gemaria e questa è Area Jam, dietro le quinte della comunicazione. La viralità non si controlla davvero, è imprevedibile e soprattutto non è detto che porti risultati. Puoi fare centinaia di migliaia di visualizzazioni, ottenere like, condivisioni e non ottenere nulla di concreto, nessuna richiesta, nessun contatto e nessuna vendita. Perché c'è un problema di fondo, si confonde l'attenzione con il risultato. Un contenuto virale viene visto da tutti, un contenuto efficace viene visto dalle persone giuste e sono due cose molto diverse, perché non si tratta di arrivare ovunque, ma si tratta di arrivare dove conta. Prima di pensare a quante persone, prova a chiederti quali persone vuoi raggiungere davvero, perché non ti serve essere virale, ma ti serve essere rilevante. Conta di più quante persone ti vedono o chi ti sta guardando davvero? Parliamone nei commenti.
0: Area Jam, dietro le quinte della comunicazione.
2: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

meglio olandesi, gli arancioni Anadolu, hanno subito una delusione stanotte, appunto perché l'Olanda è stata eliminata ai rigori dal Marocco, ma non è solo quello, perché la delusione calcistica, sì, è vero, esce ai rigori, ma secondo me c'è la beffa nella beffa, perché l'Olanda era in vantaggio a 18 minuti dalla fine con Gapco e poi prende il gol al 91esimo da Diop nel recupero, poi dopo esce ai supplementari. Questa per certi versi non è proprio fortuna, come si suol dire, anzi verrebbe da dire maledetto me, come potrebbe cantare Fulminacci, che arriva ora su RVL.

0: droga. Nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
7: La Gatta e la Volpe, scuola di canto, musica e teatro. La Gatta e la Volpe è a Verbania e sui social.
8: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
9: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
10: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
11: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
12: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
13: Corri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: La tua idea con RBL la radio. E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social. RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
1: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Una donna è stata colpita da un fulmine nel pomeriggio di ieri all'Alpe Pescia, sulle alture di Masera. Secondo le prime ricostruzioni, la donna, una settantenne, stava percorrendo il sentiero per rientrare verso casa quando due fulmini sono caduti nella zona. Una delle scariche si sarebbe abbattuta su un faggio poco distante, raggiungendo anche la donna, che è stata sbalzata contro un muretto. Alcune persone che hanno assistito alla scena hanno immediatamente chiamato i soccorsi. La signora è stata trasportata al San Biagio, fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi. La questura di Verbania ha accolto due nuovi funzionari di polizia. Il commissario Luigi Costanzo, detto Nobile, è stato assegnato al commissariato di polizia di Omegna, mentre il commissario Alberto Laspina è stato assegnato in questura. Il questore della provincia del VCO Giancarlo Conte ha rivolto ai nuovi commissari i migliori auguri di buon lavoro. È stato spento ieri l'incendio boschivo che ha interessato la zona di Agrano, su una superficie di circa 10.000 metri quadrati. Hanno lavorato sul posto vigili del fuoco e AIB con un elicottero regionale AIB nel pomeriggio di ieri. L'area è stata bonificata. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa. E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
2: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

La vostra Vale è già arrivata negli studi di RVL, pronta per accompagnarvi nella prima parte del pomeriggio, graschiando il fondo del barile. Questa è Teddy Swim, Mr. Know It All su RVL, la radio. La mattinata dello show con Piero Pratesi e con la musica italiana di Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Sfoga il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
2: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
1: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
0: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
8: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL la radio in piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
11: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
12: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
13: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.

testa gira, io ogni volta sento questa canzone così, la testa gira, anche altro gira delle volte, ma lasciamo perdere. Fred De Palma su RVL, la radio, accompagnato in questo caso da Anita Amy Schilla, quasi in chiusura del nostro appuntamento con la mattinata talk show, ancora un disco e poi ci salutiamo, e dalla Norvegia The Bausa, Magnetic.

Magnetic The Bausa su RVL la radio. Siamo arrivati a chiudere anche l'appuntamento odierno di martedì, ultima puntata del mese di giugno con il Talk Show, ma tranquilli, staremo insieme domani mercoledì, metà settimana, prima puntata del mese di luglio, dalle 10 all'1 su RVL la radio. Tra poco la vostra Vale, ma come sempre a quest'ora io vi auguro buon appetito e vi saluto. Ciao ciao da Piero.

0: tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Bentrovati dalla redazione. In Venezuela, 5 giorni dal terremoto che ha sconvolto il paese, Carlos, un bambino di 12 anni rimasto intrappolato sotto le macerie nel quartiere di Macuto, La Guaira, è stato estratto vivo, lo hanno riferito in una nota sui social i soccorsi. Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri a Borgo Carbonara nel Mantovano mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un malore legato alle alte temperature. A Bagno a Ripoli, Firenze, all'interno di una proprietà della Misericordia di Firenze, è stato incendiato il Leccio di Belmonte, monumentale albero di oltre 600 anni. Sono stati denunciati dai carabinieri 4 minorenni che hanno ammesso le loro responsabilità e raccontato di aver acceso il fuoco in prossimità dell'albero per cuocere dei würstel. Dall'Istat a maggio, i prezzi alla produzione dell'industria registrano una lieve riduzione rispetto al mese precedente, ma continuano a crescere nel confronto con lo stesso periodo del 2025. Su base mensile si osserva un calo dello 0,2%, mentre su base annuale l'incremento arriva al 7,3%, in accelerazione rispetto al più 6,8% rilevato ad aprile. Il ciclismo Edoardo Affini sarà al via il 4 luglio da Barcellona con la prima tappa del Tour de France, che sarà una cronometro a squadre, specialità dell'azzurro che è stato campione europeo di specialità nel 2024. Il corridore della Visma Lees e-bike si era infortunato lo scorso 25 giugno. Ed è tutto, a più tardi.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Auto in fila sul percorso urbano della A4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. La presenza di alberi sulla carreggiata rallenta il traffico sulla statale 39 del passo di Aprica all'altezza del passo. Rallentamenti sulla statale 36 della Goticomo e dello Spluga all'altezza di Pescate per un incidente avvenuto in galleria in direzione Monza. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Le 13.05 minuti, siamo di nuovo insieme su RVL Radio e soprattutto sul fondo del barile per andare a raschiarlo fino alle 4. Martedì pomeriggio in compagnia della vostra Vale. Buongiorno a tutti, buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè. Oggi è il 30 giugno, chiudiamo il mese e speriamo anche di chiudere con il caldo soffocante. Teniamo le dita incrociate, alziamo il volume per musica e curiosità. Salutiamo Piero Pratesi e iniziamo. D'Olivia Rodrigo.

Olivia Rodrigo ha aperto le danze di Raschiando il fondo del barile, Drop Dead su RVL Radio, e ho anche una notizia da segnalare che riguarda la cantante. Olivia Rodrigo ha annunciato per la fine di agosto, il 29, un festival musicale tutto al femminile, il Daisy Chain Fields ad Irvine in California, che la vedrà per la prima volta nei panni di direttrice artistica. La curiosità? 30 minuti e i biglietti sono già andati completamente sold out. Arriva J-Ax su RVL. IPIO. 1, 2.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL la radio in piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca.
7: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
10: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
11: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
12: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
11: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
13: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
14: Super Trailers, il cinema alla radio.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
19: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
16: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Super Trailers.
20: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
21: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
22: Sei una piccola selvaggia, vero?
21: Non ci siamo ancora presentati.
20: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Super Trailers.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
1: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

Pietra miliare della discografia dei Green Day, Basket Case su RVL Radio. 1994 è l'anno nel quale siamo ritornati grazie alla musica, e forse non lo sapevate che di questa canzone ne esiste anche una cover in italiano, incisa da Mino Reitano nel 1998 e intitolata Mino dove vai. 13:23, diamo i numeri, diamo il numero di RVL per scrivere alla diretta via WhatsApp 0323552124, e già che ci siamo diamo anche le pagine social chiocciolina RVL la radio su Facebook, Twitter, che ormai è diventato X, ed Instagram. Arriva Anna con White Girl Wasted.

Mentre raschiamo il fondo del barile, ci avviciniamo anche all'informazione locale delle 13:30 e senza fermare la musica di RVL Radio, dopo Hi My Love di Sofia and the Antoinette, passiamo a Noemi. Tu cosa fai questa sera?

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliespalloni.com.
6: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
5: La Pro Cannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Pro Cannero Riviera. Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
7: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
8: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
7: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
9: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
10: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
11: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks. Il gruppo sportivo Cossoniese organizza la festa in Oca. Il 4 e 5 luglio musica serata danzante con il gruppo Yabba Dabba Doo e Romeo e Cooper Fisa. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
5: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
0: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
12: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it. Oppure chiama 0323 51 55 56.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
11: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. La squadra nautica della Polizia di Stato impegnata in interventi di soccorso sul lago a causa del forte vento e servizio di Luca Manghera.
14: Anche la squadra nautica della questura di Verbania è stata impegnata nel tardo pomeriggio di domenica in diversi interventi di soccorso sul Lago Maggiore. A causa del forte vento, una barca con 5 giovani, alcuni dei quali minorenni, ha iniziato ad imbarcare acqua ed è stata trainata fino ad un cantiere. Un'altra barca in vetro resina con a bordo alcuni giovani si è ritrovata in grande difficoltà nei pressi dell'isola madre. Due persone su una canoa, mentre tentavano di raggiungere la riva di Suna, hanno scuffiato e sono finite in acqua. Un altro natante con due persone a bordo è finito in balia dei forti moti ondosi ed è stato scortato fino al porto turistico di Verbania.
11: Una donna è stata colpita da un fulmine nel pomeriggio di ieri all'Alpe Pescia, sulle alture di Masera. Secondo le prime ricostruzioni, la signora, una settantenne, stava percorrendo il sentiero per rientrare verso casa quando due fulmini sono caduti nella zona. Una delle scariche si sarebbe abbattuta su un faggio poco distante, raggiungendo anche la donna, che è stata sbalzata contro un muretto. Alcune persone che hanno assistito alla scena hanno immediatamente chiamato i soccorsi. La signora è stata trasportata a San Biagio. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi. Forza Italia con la capogruppo Mirella Cristina all'attacco delle fontane luminose inaugurate a Pallanza venerdì sera. 150.000 euro spesi anche quest'anno, dice Cristina. Parliamo di più di 3.000 euro al giorno, che si sommano ai 120.000 del 2025. Continua lo scopiazzamento da Baveno, ma con risultati decisamente più modesti in termini di show, di marketing e di capacità di coinvolgere sponsor, rimarca. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
15: Il meteo di RVL.
16: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
17: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
11: Previsioni del tempo per la giornata di domani, mercoledì 1 luglio, temporali, temperature minime sui 22 gradi, massime sui 29 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
16: RVL informa.
18: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
19: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
20: In ogni canzone, un brivido.

Durante l'estate del 2020 iniziò a circolare la voce secondo la quale Shawn Mendes e Justin Bieber stavano lavorando ad un singolo insieme, e tutto si concretizzò nel mese di novembre quando uscì Monster, brano che vi abbiamo appena suonato su RDL la radio. Martedì pomeriggio in compagnia della vostra Vale, raschiando il fondo del barile fino alle 16 e stando alle notizie che ci arrivano dal Messico, Batman ha lasciato Gotham City per volare momentaneamente nella zona di Lagos de Moreno e dare la caccia ai ladri di motociclette. Negli ultimi 10 giorni un vigilante mascherato ne avrebbe acciuffati ben 5, consegnandoli alla giustizia, e tra poco vi darò tutti i dettagli. Intanto Tommaso Paradiso è tornato con Agitare Coca-Cola.

0: verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
6: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
7: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
8: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
9: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
10: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
11: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL la radio in piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca.
12: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
13: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
12: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
14: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
15: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
16: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
17: Te le suoniamo di santa ragione.

Harry, scusa, lo sento su RDL Radio, e se per ogni pinguino c'è un Batman che lo attende, a Lagos de Moreno, nello stato messicano di Jalisco, un anonimo vigilante mascherato si è guadagnato l'appellativo di Batman sui social, dopo aver catturato e affidato alla giustizia 5 ladri di motociclette in 10 giorni. Li ha presi, li ha legati a un palo con lo scotch, gli ha disegnato i baffi con un pennarello e ha scritto loro sul petto la parola ladro, mettendo lì accanto anche alcune delle moto che facevano parte della refurtiva. Li ha esposti quasi come se fossero un trofeo, guadagnandosi la stima dei concittadini e del popolo di internet, ma contemporaneamente ha anche attirato su di sé l'attenzione della polizia, che pare non abbia gradito molto questa sua iniziativa privata, anzi sta trattando la cosa come un sequestro di persona, e in effetti è così, se dobbiamo dirla tutta. Cioè, quelli magari potevano anche essere dei ladri, hanno infranto la legge e risponderanno in tribunale delle loro colpe, ma farsi giustizia da soli non è accettabile per le autorità, che adesso danno la caccia a Batman, cercando di scoprire in ogni modo la sua vera identità.

0: saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo martedì 30 giugno. Per la prima volta in Italia, gli studenti universitari hanno un'orchestra nazionale che riunisce i migliori talenti musicali degli Atenei di tutta la penisola. A idearla e a presentarla al grande pubblico, al Teatro alla Scala di Milano, il presidente e direttore artistico di UniOn, Gianluca Scandola. Sentiamolo.
1: Io ho lavorato 42 anni alla Scala e questa è per me casa mia. Però questo è un approccio completamente diverso, è un approccio che noi facciamo con i musicisti che probabilmente non faranno il mestiere dei musicisti, faranno un altro lavoro, un'altra carriera nella vita. Ma noi vogliamo aiutarli a mantenere la loro passione e dargli qualcosa di formativo in più con il contatto con i professionisti, che è molto difficile per un giovane che vive anche lontano da quelli che sono i luoghi di produzione musicale, avere dei contatti con dei professionisti per migliorare la qualità esecutiva e anche per approcciare certi repertori. Penso ad esempio a questa sinfonia che noi faremo, la Sinfonia del Nuovo Mondo di Dvorak, che tutti conoscono, ma è molto complicata da eseguire. Ci vuole un'orchestra molto grossa, molto grande, ci vuole delle conoscenze della pratica orchestrale.
0: Una scultura cinetica alta 10 metri che respira con il paesaggio, aprendosi e chiudendosi, seguendo il ritmo del giorno. A Peccioli, il museo a cielo aperto Macca si arricchisce di una nuova opera di Emiliano Ponzi e Dario Spinelli. Si intitola Breath ed è un grande fiore che trasporta in 3 dimensioni il lavoro visuale, noto a livello internazionale di Ponzi. L'opera, più che rappresentare la natura, vuole sincronizzarsi con essa, aggiungendo all'elemento plastico il senso del tempo, della luce e del paesaggio. L'artista Emiliano Ponzi.
2: Questa scultura nasce con l'intento e con la conoscenza di un luogo come Peccioli, che è un posto incredibile dove terra e cielo sono un tutt'uno, dove il borgo è proprio installato nella natura. Quindi Breath in qualche modo vuole essere un collegamento, un artefatto, un collegamento fatto dall'uomo, per l'uomo ma anche per la natura.
0: In chiusura parliamo di una grande riapertura. Era maggio 1921 quando al Teatro Valle ci fu quello che il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, definisce uno dei più grandi fiaschi del teatro e contemporaneamente la prima rappresentazione di un capolavoro. Si tratta della prima di 6 personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello, quando in sala qualcuno urlò manicomio. E proprio da quel momento che ha fatto la storia del palcoscenico romano e della drammaturgia italiana, che si è deciso di ripartire per inaugurare il Teatro Valle Restaurato, che aprirà al pubblico il 16 ottobre di quest'anno, con il racconto di e con Francesco Piccolo di quella serata. Si tratta della ripartenza di un teatro che il prossimo anno spegnerà 300 candeline. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: RVL la radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
4: 5 minuti passati dalle 14 e 4 successi musicali per rivivere l'estate che ci siamo lasciati alle spalle. Stiamo per suonare Zerb and the Chainsmokers con Addicted, Tomorrow dei Commoners, Daddy Yankee per la gasolina e subito a Sky Full of Stars dei Coldplay.
3: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi. La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
2: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL la radio in piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
7: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in piazza Ranzoni a Intra. Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli in corso Mameli 31 a Intra.
10: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
11: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
10: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
12: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
14: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
15: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
16: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
17: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
18: In ogni canzone
19: un brivido di piacere.
18: Sei su RVL la radio.

0: Mamma non mamma su RVL Radio, questo era l'ultimo lavoro di Madame e quella in arrivo è una rubrica dedicata a chi ama leggere ed è sempre in cerca di buoni consigli.
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
2: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto c'è Ilaria Tuti con il suo nuovo romanzo storico ed è Un poco la notte e un poco l'alba. Scappa Serafine con queste parole che l'anziano Geremia in un pomeriggio caldo di sole mi mette in allarme, ma ancora non posso immaginare che questa terra sta per mutare volto e temperamento, forse per sempre. Nella zona libera della Carnia finora la guerra è stata una tempesta distante che ha strappato gli uomini dai nostri paesi, ma non ha ancora lacerato del tutto gli animi. Quello in arrivo è però un vento nuovo e spaventoso che soffia da est e porta sconvolgimenti, e da oltre il grande fiume giungono infine carovane di cavalieri delle steppe con copricapi di pelliccia e lunghe spade ricurve che entrano nelle nostre case prendendone possesso. Alla seconda posizione Game of Olympus, Catarsi, al primo posto I tramezzini di Rocco Schiavone. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto c'è anche qui Antonio Manzini con I tramezzini di Rocco Schiavone. Secondo posto per Matrimonio con delitto di Alessandra Carnevali e Marzia Elisabetta Polacco. Un nuovo caso per l'agenzia dei Cuori in Fuga. Poggio Becco e Tempo di Fiori d'Arancio, di omicidi inaspettati Lorenzo e Greta tra litigi e false piste si ritrovano a indagare. Anche questa volta il cuore e l'istinto saranno gli ingredienti vincenti. A Poggio Becco la vigilia di Natale porta con sé un annuncio importante. Lodovica e Gustavo hanno deciso di sposarsi in primavera. Per Greta, damigella d'onore, dovrebbe essere solo un periodo di prove abito, fiori e assaggi di torta da condividere, non senza qualche tensione risolta con Lorenzo, ormai suo compagno di vita ed indagini. L'arrivo della famosa wedding planner Tatiana Cecchetti e del socio Bernie trasforma però l'organizzazione del matrimonio in un campo minato quando un evento drammatico sconvolge il paese. Alla prima posizione c'è Gavino Zucca con Giallo a Valle delle Magnolie, le indagini del capitano Roversi. E ora il consiglio della settimana, Le chiavi di casa di Patrick Fogli. Tutte le famiglie hanno segreti, ogni famiglia gestisce i segreti a modo suo. I Landi hanno sepolto sotto una coltre di silenzio avvolto nel manto scintillante del successo. La Casel infatti è uno dei colossi italiani della gestione dati, il merito di quell'ascesa di una persona sola, Tommaso Landi, rampollo dal talento purissimo, genio della matematica. È stato lui a prendere in mano l'azienda sull'orlo del fallimento e a proiettarla nell'Olimpo delle Big Tech. Una favola che all'improvviso ti trasforma in un incubo, un incendio divampa nella villa di famiglia e uccide Tommaso e i suoi genitori. Sopravvive solo la sorella Alice che sta studiando a Londra. Il fuoco divora corpi, archivi e segreti, ma ciò che deve restare nascosto non si cancella mai davvero, cova sotto la cenere, ed è quello che succede un giorno a Bologna quando un uomo muore tra le braccia di Gabriele Riccardi. Si chiama Lorenzo Verratti, è un senza tetto, prima di morire stava cercando proprio Gabriele. E anche per questa settimana è tutto, e vi ricordo di visitare il mio blog ilibridimeg.it. buona lettura.
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.

0: cambia il sapore e il ritmo della tua dormita.
1: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
6: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 4 e 5 luglio, musica serata danzante con il gruppo Yabba Dabba Doo e Romeo e Cooper Fisa. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
9: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera. Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
10: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
11: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
10: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
12: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
13: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
14: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
15: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
16: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Allo studio le protesi capaci di sentire il calore sono praticamente identiche agli arti anche nella sensibilità della pelle, capaci di riprodurre la sensazione del tatto, del calore e del freddo grazie a sensori bionici, sensori che potrebbero essere utilizzati anche per creare guanti ultrasensibili da usare nelle applicazioni chirurgiche. Questo è l'oggetto della ricerca scientifica attualmente in corso al Dipartimento Interateneo di Fisica dell'Università e del Politecnico di Bari. Ricostruito il naso ad un bambino grazie alla stampa 3D e al fratellino gemello. È successo all'ospedale Meyer di Firenze, dove una team di medici chirurghi ha eseguito per la prima volta un intervento di questo tipo su un paziente così piccolo di soli 5 anni. Il bambino nato prematuro adesso ha un naso identico a quello del fratello gemello. Proprio lui è stato usato come modello per la progettazione del nuovo naso realizzato con l'ausilio della stampa 3D. La mamma, ogni volta che viene, piange dalla felicità, raccontano i medici. Ci ha detto di aver già visto nel figlio una nuova consapevolezza e sicurezza di sé. L'intelligenza artificiale mette il turbo grazie al primo circuito elettronico in grado di risolvere un sistema di equazioni lineari in una sola operazione di alcune decine di nanosecondi. Il risultato è frutto di una ricerca alla quale ha partecipato anche il Politecnico di Milano. Il nuovo circuito ha prestazioni superiori rispetto ai computer digitali classici e addirittura rispetto agli avveniristici computer quantistici. Secondo i ricercatori, potrebbe diventare possibile sviluppare una nuova generazione di acceleratori di calcolo capace di rivoluzionare la tecnologia dell'intelligenza artificiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
15: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
17: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL la radio, anche d'estate.

Loro ormai sono diventate il trio dell'estate, Serena Brancale, Levante ed Elia su RDL Radio. Io sono la vostra Vale, in diretta dal fondo del barile per raccontarvi curiosità e debutti al cinema, perché adesso ne scopriamo uno per il 30 giugno del 1999 e lo mettiamo in musica. Il film era Wild Wild West, pellicola diretta da Barry Sonnenfeld e ispirata alla serie TV degli anni 60 Il Selvaggio West, che nonostante fosse amatissima e seguitissima dal pubblico, venne cancellata improvvisamente a causa di crescenti polemiche sull'eccessiva violenza che veniva mostrata in televisione. Già nel 1992 la rivista Variety annunciò che la Warner Bros. Ne aveva acquistato i diritti per farne un film che avrebbe dovuto essere diretto da Richard Donner con Mel Gibson come protagonista, ma poi tutto cambiò in corso d'opera. I due abbandonarono il progetto e Mel Gibson venne sostituito da Will Smith, affiancato da Kevin Kline e Salma Hayek, e pensate che Will Smith per questa parte rinunciò a fare Neo in Matrix, cosa di cui credo si stia pentendo ancora adesso. La sua consolazione è la possibilità di cantare la colonna sonora che ci ascoltiamo su RDL, Wild Wild West di Will Smith.

0: tanto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
8: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
10: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL la radio in Piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal Comune di Cambiasca.
11: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.

Fabri Fibra uniscono i loro mondi in Antidroga, la loro nuova collaborazione in rotazione da venerdì su RVL Radio. E alle 14:55 minuti, prima di collegarci con la redazione per l'informazione nazionale, chiudiamo l'ora con On My Soul di Bruno Mars.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Allarme caldo in Europa. L'OMS sottolinea la necessità di potenziare le misure di prevenzione. I pronto soccorso si stanno riempiendo, i servizi di ambulanza stanno registrando numeri record e l'Italia ha registrato 5 decessi in 24 ore. Oggi 25 città da bollino rosso, da giovedì previsti miglioramenti. Il 6 luglio riunione d'emergenza sul caldo con gli stati dell'Unione Europea. Gaza è un disastro, lo ha detto il cardinale Pizzaballa raccontando la sua visita nella striscia della settimana scorsa. Le città, dice, sono rase al suolo, livellate, azzerate. Rafah non esiste più. I topi mordono i bambini, si vive in mezzo alle fognature. Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della Polizia di Stato del commissariato Mecenate, accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri a Milano nel boschetto di Rugoredo, è stato destituito. L'agente, da quanto si apprende, è stato espulso dal corpo con provvedimento notificatogli in carcere il giorno 22 maggio. I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. Quattro alle misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Il gruppo avrebbe operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro. Continuano ad essere in Sicilia i tassi sui mutui più cari, mentre la Sardegna mantiene l'ultima posizione. È quanto emerge dalle statistiche di Banca Italia relative alle condizioni e rischiosità del credito. Il 6% a fronte del 2,86% del Lazio e del 2,87% della Lombardia, mentre la Sardegna è appunto la più conveniente con il 2,7%. È tutto, a più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: RVL la radio, Summer Hit,
3: te le suoniamo di santa ragione.
4: Sono scattate le 15 da pochi secondi e senza perderci in chiacchiere andiamo subito a tuffarci nella terza ora di Raschiando il fondo del barile con una full immersion di successi estivi. Ci ascoltiamo Click Boom di Rose Villain, Get Lucky dei Daft Punk, Let's Dance di David Bowie e in testa Fedez, Tananai e Mara Sattei con La Dolce Vita.
2: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutti.

0: Luce Verde Italia.
1: Buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto. Incidente con code di 4 km sulla 1 Milano-Bologna tra Piacenza Sud e Fiorenzuola in direzione di Bologna. Sempre sulla A1 filema per traffico tra Valsamoggia e Modena Sud direzione Milano. Incidente sulla A13 Bologna-Padova, code 3 km tra Bologna Interporto e svincola A14 verso Bologna. Rallentamenti ma per traffico sulla A14 Adriatica tra Borgo Panigale e allacciamento A13 lungo la carreggiata per Ancona. Di nuovo sulla 1 per segnalare code per un veicolo fermo tra Sasso Marconi e la variante di Valico direzione Firenze. Incidente con code sulla A24 Roma-L'Aquila Teramo tra Carsoglio Auricola e Vicoaro Mandela verso Roma. File poi sulla A12 Roma-Civitavecchia tra Cerveteri e Torre in Pietra per incendio nelle due direzioni. E sempre per incendio sospesa la circolazione dei treni sulla linea convenzionale Roma-Firenze tra Roma Tiburtina e Sette Bagni. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
6: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
9: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
8: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
10: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
11: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
12: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
13: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
14: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
15: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
16: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL la radio.

0: Hirama con Cabana ed In Raschiando il Fondo del Barile arrivano appuntamenti e spettacoli che ci aspettano in Piemonte.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.
2: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: What's On? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
5: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Mercoledì 1 luglio il parco della Certosa Reale di Collegno, in provincia di Torino, ospita una delle date più attese del Flower Festival, il live di questo artista misterioso che sta facendo impazzire il web riempendo i club in tutta Italia. Siciliano d'origine, anche se la sua città resta un segreto, Tony Pitoni si presenta sul palco con le sembianze di un Elvis caricaturale, rifiutando ogni etichetta e giocando con i difetti umani fino a farli diventare piccoli capolavori. La splendida corte d'onore di Palazzo Reale di Torino ospita Rosso Beethoven, la nuova rassegna estiva del Teatro Regio, in programma da questa sera fino al 22 luglio. Questo ciclo di 8 concerti, nato da collaborazione tra il teatro e i musei reali in vista del bicentenario della scomparsa del compositore nel 2027, svela l'evoluzione del maestro di Bonn lungo i sentieri tematici di ribellione, tensione, audacia e luce. Per l'occasione l'appuntamento musicale delle ore 21 è anticipato dalla formula All Inclusive Emozione Reale. A partire dalle ore 19:30 il biglietto include la visita all'appartamento della regina Elena, l'accesso al giardino ducale per una passeggiata al fresco e un aperitivo presso la caffetteria reale. Dal 2 al 5 luglio Busca inaugura la 20ª edizione di Mirabilia International Circus and Performing Arts Festival. Il progetto è ideato e organizzato dall'associazione Idea Agora con la direzione artistica di Fabrizio Gavosto, che da 20 anni attraversa il territorio del Cuneese intrecciando circo contemporaneo, danza, teatro urbano e arti performative in un sistema diffuso di creazione, ricerca e relazione con il pubblico. Giovedì 2 luglio alle 21 il festival apre ufficialmente in Piazza Diaz con il taglio del nastro della 20ª edizione, seguito alle 21:15 da Ritual Reality di Mosaico Errante e Decru, uno spettacolo senza parole che utilizza il linguaggio del teatro fisico, del mimo e dell'illusione scenica per raccontare il rapporto sempre più complesso tra essere umano e tecnologia. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
4: What's On in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.

0: corpo gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it. Suzuki.
4: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
5: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
7: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
8: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
9: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
10: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
11: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
10: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
12: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
14: Chiama allo 011 22 71 0 87. Ripeto, 011 22 71 087.
15: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
16: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
17: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
18: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
19: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Una donna è stata colpita da un fulmine nel pomeriggio di ieri all'Alpe Pescia, sulle alture di Masera. Secondo le prime ricostruzioni, la donna, una settantenne, stava percorrendo il sentiero per rientrare verso casa quando due fulmini sono caduti nella zona. Una delle scariche si sarebbe abbattuta su un faggio poco distante, raggiungendo anche la donna, che è stata sbalzata contro un muretto. Alcune persone che hanno assistito alla scena hanno immediatamente chiamato i soccorsi. La signora è stata trasportata al San Biagio, fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi. La questura di Verbania ha accolto due nuovi funzionari di polizia. Il commissario Luigi Costanzo, detto Nobile, è stato assegnato al commissariato di polizia di Omegna, mentre il commissario Alberto Laspina è stato assegnato in questura. Il questore della provincia del VCO Giancarlo Conte ha rivolto ai nuovi commissari i migliori auguri di buon lavoro. È stato spento ieri l'incendio boschivo che ha interessato la zona di Agrano su una superficie di circa 10.000 metri quadrati. Hanno lavorato sul posto vigili del fuoco AIB con un elicottero regionale AIB nel pomeriggio di ieri. L'area è stata bonificata. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
20: RVL informa.
21: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
22: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
23: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
22: Per tutta l'estate RVL.
23: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
22: RVL la radio.
23: Te ne suoniamo di santa ragione.

0: siamo i Colapesce per Mace e per Cattive Abitudini su RVL Radio. Sono le 15:44 minuti e non manca molto alla fine, per fortuna non la fine del mondo, ma solo di questa puntata di Raschiando il fondo del barile. E io vi ricordo che sulle pagine Facebook ed Instagram di RVL Radio, che tra parentesi vi invito a seguire se ancora non lo state facendo, trovate qualche curiosità in più riguardo il film protagonista della rubrica Accadde Oggi della scorsa ora, ovvero Wild Wild West con Will Smith. Buttateci un occhio se vi va, ma le orecchie lasciatele qui, perché arrivano Karol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo.
1: Salida del vuelo con destino

0: Fuori Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
7: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
8: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
9: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL La Radio in piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio. Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

È un gradito ritorno quello di Chaka Khan con Boogies in My Soul insieme a Snoop Dogg su RVL Radio, e non è un addio ma un risentirci domani, quello della vostra Vale, perché per oggi abbiamo finito con Raschiando il fondo del barile, ma domani saremo di nuovo in onda alle prese con le notizie curiose a partire dalle 13. Vi lascio con Marco Pennacchini ed Occhio al Penna, ma anche con baci, abbracci e saluti. Ciao ciao!

0: tra poco su RBL la radio. Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. 5 morti in Italia nelle ultime 24 ore per il caldo torrido, lo certifica l'OMS. In tutta Europa i pronto soccorso si stanno riempiendo. I servizi di ambulanza stanno registrando numeri record, scrive in una nota il direttore regionale dell'OMS per l'Europa, Kluge, sottolineando la necessità di potenziare le misure di prevenzione. Il 6 luglio, riunione di emergenza con gli stati europei. Gaza è un disastro, lo dice il cardinale Pizzaballa raccontando la sua visita nella striscia della settimana scorsa. Le città sono rase al suolo, livellate e azzerate, Rafah non esiste più. E una delle piaghe più presenti sono i topi, che mordono soprattutto i bambini. Era partito dall'Irpinia il comando che il 16 ottobre ha messo a segno l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci davanti alla sua casa di Pomezia. I 4 arrestati per gli inquirenti erano pronti a fuggire all'estero. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano si augura un passo avanti anche per l'individuazione dei mandanti. Pomeriggio di terrore ieri in piazzetta Montesanto, nel cuore di Napoli. Dopo una lite degenerata in strada, un giovane ha sparato in aria con una pistola, poi un secondo uomo incappucciato ha esploso alcuni colpi con un Kalashnikov. Fermate 3 persone, sequestrato il fucile d'assalto e la quinta stesa in pochi giorni nello stesso quadrante del centro storico. Tennis, Jasmine Paolini rialza la testa e con tenacia conquista la qualificazione al secondo turno di Wimbledon, vincendo in rimonta 0-6, 6-4, 7-5 contro la statunitense Montgomery. Ottimo esordio per Tyra Grant, la 18enne batte in 2 set l'inglese Bolter. In campo Arnaldi, più tardi tocca a Sonego, Cobolli e Berrettini. È tutto, ma più tardi.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buon pomeriggio. Auto in fila sul percorso urbano della A4 per traffico intenso a partire da Cormano fino a Sesto San Giovanni andando in direzione Venezia. Sulla statale 671 della Val Seriana, tratto chiuso per un incidente tra Treviglio e il casello di Bergamo Centro in entrambe le direzioni. A Milano chiusa la tangenziale nord di Milano tra le 23 e la 1 di notte per il trasporto eccezionale tra lo svincolo di Sesto San Giovanni e Monza Sant'Alessandro andando in direzione della Milano Meda. Ed è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.
5: Il martedì pomeriggio di RVL la radio continua con me, Marco Pennacchini. Questo è Occhio al Penna fino alle 19:30 di giugno. Un saluto alla Vale che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile. Oggi preparatevi perché avremo sicuramente tante interazioni, soprattutto sui social. Questo è già un indizio. Iniziamo con Sam Smith.

Angelina Mango e Marco Mengoni insieme con Canto d'Amore su RBL ci portano dritti fino ai nostri punti di contatto 0323 55 21 24. Questa è la linea per i vostri messaggi e oggi occhio ai social, perché ne parleremo tanto, su Facebook, su Instagram, ma pure su X, siamo ovunque, ci trovate come RVL la radio. Perché ne parleremo tanto di social? Perché oggi è il Social Media Day, il 30 giugno. The Bowser, Magnetic.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti tra Venaria e Corso Regina Margherita in direzione Piacenza. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL la radio in piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
4: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
10: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
12: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
13: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
12: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
14: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
15: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
16: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
18: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

canzone estiva di Elisa su RVL la radio in questo 30 giugno, Social Media Day, occhio al penna, tema poi collegato a quello di ieri, il telefono, no? L'iPhone, l'anniversario dell'iPhone, oggi è il giorno dei social media, dal 2010 si celebra questa giornata. Non tanto per, diciamo, esaltare i social, che già troppo li esaltiamo durante la vita normale, ma più che altro per sensibilizzarci sul corretto uso dei social, sul fatto che molte volte, diciamoci la verità, ci mettiamo tutti dentro, ne abusiamo. Magari stiamo lì ore e ore a vedere post, a girare, fare video e tutto quanto. Voi avete mai considerato il tempo che passate davanti, comunque a scrollare, in termine poco elegante, sui social network? Tame Impala, Dracula.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
6: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
7: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
8: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
9: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
12: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
13: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
14: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio, a seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL la radio in piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca.
15: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
16: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a...

Somber, la sua Potential nel martedì pomeriggio di Occhio al Pin con me Marco Pennacchini su RVL la radio. Social Media Day oggi il 30 di giugno e i social network pure loro, diciamoci la verità, la vita ce l'hanno cambiata, a voglia, no? Perché dai, l'ho scritto sui social, no? Oppure quante volte diceva, ah, dove l'hai sentita questa notizia? L'ho letta su, no? Facebook, l'ho letta su X, queste cose qui. Hanno cambiato proprio il modo di concepire la vita in generale. Noi italiani stiamo messi benino, nel senso, come traffico, perché stavo vedendo che circa il 71% degli italiani ha un account su qualche social.

Businessman, dito nella piaga, avere l'account sui social, usarlo, più di 42 milioni gli italiani che lo usano per 2 ore di media al giorno, qualcuno molto di più, qualcuno un po' di meno, che sono tante però. Re incontrastato, assoluto, dominatore della classifica del maggior uso è TikTok. Sto vedendo, per quanto riguarda l'Italia, sono state registrate più di 30 ore al mese per utente, soprattutto tra i giovanissimi, e bisogna fare attenzione, si parla tantissimo in questo periodo, no, del limite ai minori per i social, per il controllo, ecco, cioè, c'è tanto uso davvero, c'è un uso massivo, ci sono ragazzi che stanno tutto il giorno praticamente, ora dirò una cosa da boomer, tutto il giorno su quel monitor, tutto il giorno su quello schermo, però bisogna, ecco, considerare il tempo che si passa a seguire dopo TikTok, Instagram, poi YouTube anche, che è considerato come social, e Facebook, e piano piano perde colpi, però è sempre lì nelle prime posizioni.

0: gagliacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
2: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
3: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
5: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
4: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
6: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.

0: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
2: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
5: La Procannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Il gruppo sportivo Cossoniese organizza la Festa in Oca. Il 4 e 5 luglio, musica serata danzante con il gruppo Yabba Dabba Doo e Romeo e Cooper Fisa. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno. La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio, a seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL la radio in piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca.
9: La Gatta e la Volpe, scuola di canto, musica e teatro. La Gatta e la Volpe è a Verbania e sui social.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
10: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Summer Funk di Francesco Gabani su RVL. Questo è Occhio al Penna Social Network. Come lo usate il tempo sui social? Ci avete trovato qualcosa di importante? Che poi la cosa bella adesso sembra che stiamo facendo il jacuzzi sui social, ma in realtà ci sono per esempio molte occasioni anche di conoscenza, no? Magari sui gruppi proprio di paese, ce ne sono tanti anche qui nella zona del VCO, gruppi di attenzione che lì in via tal dei tali c'è una buca, quindi poi noi di RVL facciamo davvero informazioni in tempo reale, quindi appena sappiamo qualcosa la postiamo proprio per far conoscere quello che succede, tant'è che i social network sono diventati la primissima fonte di informazione, cioè ci informiamo direttamente sui social.

ora darò un dato che non interessa sicuramente a nessuno, ma una delle mie preferite dei Duran Duran, Hungry Like the Wolf, usciva nel 1982 direttamente da Rio. Questo, se non sbaglio, fu il quinto singolo dal disco, una delle dei pezzi più rilevanti da questo album straordinario della band di Simon Le Bon. Siamo andati nell'82, allora approfitto per ricordarvi l'appuntamento del sabato e della domenica qui su RVL e la radio con Piero Pratesi, cioè Ti ricordi quando, il meglio della musica anni 70-80 raccontato dal nostro Piero Pratesi e suonato tutto in vinile, un appuntamento assolutamente da non perdere, così come le news sono da non perdere, quelle delle 5, prima c'è Fulmine.

0: Lavare la tua auto a Verbania. Ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Primi importanti sviluppi nelle indagini sull'attentato messo a segno con un ordigno la sera del 16 ottobre del 2025 sotto l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia in provincia di Roma. I carabinieri hanno arrestato questa mattina nelle province di Napoli e Avellino quattro persone per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Per tre di loro è stato disposto il carcere, una donna e i domiciliari. Secondo gli inquirenti, il comando avrebbe agito su mandato di terze persone non ancora identificate dietro compenso economico di migliaia di euro. Sono andato a mettere la bomba là, facciamo la storia, diceva uno degli arrestati in un'intercettazione. Soddisfazione è stata espressa dal conduttore di Report che ha ringraziato gli inquirenti. Lo Stato non mi ha mai lasciato solo, ora bisognerà capire i dettagli di tutta questa vicenda e se ci siano altri livelli. Caldo record il 6 luglio, riunione d'emergenza convocata dall'OMS con i responsabili nazionali per l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli stati membri. Ad annunciarlo il direttore regionale dell'organizzazione che mette in luce le attuali ondate di calore in Europa sono una prova generale. In tutta la UE i pronto soccorso si stanno riempiendo. L'Italia ha registrato 5 morti in 24 ore. E anche oggi temperature bollenti nel nostro paese, 25 le città da bollino rosso così come domani. Ma scatta anche l'allerta per l'arrivo di temporali violenti e grandinate, prima sui rilievi montuosi e successivamente in pianura padana a causa dell'ingresso di aria più fresca che porterà da domani un graduale abbassamento delle temperature. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige e Umbria. Tennis, esordio vincente per Jasmine Paolini a Wimbledon. L'azzurra ha battuto 2-7-1 in rimonta l'americana Montgomery. Grande successo anche per Tyra Grant, la 18enne azzurra ha superato in 2-7 la britannica Bolter. Ieri il debutto trionfale di Jannik Sinner, il numero uno al mondo, tornerà in campo domani contro il portoghese Borges. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buon pomeriggio. Auto in fila sul percorso urbano della 4 Milano Venezia per traffico intenso tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Venezia. File anche sulla Milano Meda all'altezza di Paderno Dugnano in direzione Milano. Sulla statale 671 della Val Seriana resta ancora chiuso per un incidente il tratto tra Treviglio e il Casello di Bergamo in entrambe le direzioni. A Milano chiusa la tangenziale nord di Milano tra le 23 e la 1 di notte per il transito di un trasporto eccezionale tra lo svincolo di Sesto San Giovanni e Monza Sant'Alessandro in direzione della Milano Meda. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: RVL la radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
5: Tutta la voglia d'estate nelle nostre Summer Hit con Fedez, Mille, prezioso Tell Me Why, Level 42, Lesson in Love. E iniziamo con gli Imagine Dragons, Sharks.
4: Summer Hit su RVL la radio. I successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: chiude un'altra Summer Hit. Ora tempo di infotraffico e pubblicità su RVL, la radio.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi segnaliamo che questa sera per lavori il traforo del Fréjus sarà chiuso dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per il momento è tutto, buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
9: Il gruppo sportivo Cossoniese organizza la festa in Oca. Il 4 e 5 luglio, musica serata danzante con il gruppo Yabba Dabba Doo e Romeo e Cooper Fisa. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
10: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
11: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
14: La Pro Cannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Pro Cannero Riviera.
15: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
16: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
17: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
8: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
18: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Sienna Spyro, Material Lover, nel pomeriggio di Occhio al Penna su RVL la radio con me Marco Pennacchini fino alle 19 di questo 30 giugno Social Media Day. Fare delle considerazioni sull'uso che facciamo dei social e su come ci hanno cambiato. Vedremo tra poco, no, il lato del calo dell'attenzione, anche dei vizi che ci hanno messo, no, senza andare a pensare cose drammatiche, però c'è un vizio in particolare che prende tutti. Gaia, bossa nostra.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
8: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
10: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
11: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
12: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
13: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
14: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
13: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
15: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
16: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
17: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
18: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO, o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
19: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
20: In zona locale di RVL in forma, ben ritrovati da Luca Manghera. Arresto in flagrante per due giovani che hanno truffato una donna di 77 anni residente nella Bassa Ossola. Dopo alcune segnalazioni di tentativi di truffa telefonica, i militari hanno iniziato a pattugliare il territorio intercettando l'auto su cui viaggiavano i due, 25 e 20 anni, domiciliati nel Casertano in provincia di Padova. Avevano 450 euro e vari gioielli in oro, tipico bottino da truffa. E infatti si è subito scoperto che avevano raggirato l'anziana spacciandosi per carabinieri che dovevano eseguire un controllo sui suoi gioielli e riuscendo così a entrare in casa sua. I due giovani sono stati condotti nel carcere di Verbania in attesa dell'udienza di convalida. Continuano gli interventi di salvataggio sul Lago Maggiore, l'ultimo ieri sera da parte dei vigili del fuoco e della guardia costiera che dopo le 20 hanno recuperato nella zona dei castelli di Cannero due surfisti tedeschi partiti da Maccagno che si sono trovati in forte difficoltà per il vento e l'aumento del moto ondoso. Due loro compagni erano invece riusciti a guadagnare autonomamente la riva. Altri controlli straordinari del territorio da parte della questura di Verbania lo scorso fine settimana con l'ausilio di due equipaggi del reparto prevenzione crimine di Torino, uno dei carabinieri e l'unità cinofila della Guardia di Finanza, sono stati effettuati numerosi posti di controllo sulle principali strade di ingresso e uscita da Verbania. In tutto identificate oltre 200 persone e fermati circa 50 veicoli. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
19: RVL informa.
21: Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.

19, stiamo parlando di social network. Dicevo, uno dei dati più emblematici di tutto è il calo dell'attenzione. Non so se avete letto recentemente in alcuni cinema, non italiani fortunatamente, e spero che non ci arrivi mai questa storia, statunitensi, canadesi e anche nel Regno Unito, hanno velocizzato i film. Cioè, tu vai a vedere il film al cinema e il film è a 1.5, come i messaggi di WhatsApp quando li mandi veloce, perché proprio i giovanissimi tra i 15 e i 30 anni soffrono un po' il calo dell'attenzione, deve essere tutto iperveloce. Voi immaginate un bel film, vederlo a 1.5, che è una cosa secondo me drammatica, però c'è questa esigenza.

produzione di Mark Cremont con la voce di Serena Brancale e The Colors, la Super Rotation su RVL, la radio è Partenope. Vi dicevo del calo dell'attenzione, c'è un dato, vi dicevo che il re incontrastato dei social qui in Italia e non solo, anche in giro per il mondo, è TikTok. Ecco, da alcune analisi è venuto fuori che il 90% degli utenti di TikTok decide nei primi 3 secondi inconsciamente, il cervello nei primi 3 secondi considera quello che si può vedere e quello che non si può vedere. Quindi per questo, se ci fate caso nei reel che vengono fatti anche su Instagram per esempio, si punta sempre al boom iniziale, al wow iniziale, così ti prendo l'attenzione e poi ti faccio vedere. Quella è una cosa fondamentale e quello fa appunto il paio, come dicevo, con il calo dell'attenzione. Shakira, dai.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: La Procamero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procamero Riviera.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
8: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
9: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
10: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
11: La Procamero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

cosa fai questa sera? C'è Noemi su RVL in questo martedì pomeriggio di Occhio alla Penna fino alle 7 con me, Marco Pennacchini. Oggi Social Media Day, celebriamo un po' i social e ci sensibilizziamo su alcune cose che magari facciamo, no? Vi dicevo prima dei gruppi cittadini di paese dove magari molti, no, scrivono quell'annuncio: guarda, mi vendo sta cosa. Quindi è anche più facile la compravendita di materiale, magari tra vicini di casa, tra persone che si conoscono, e quante cose vengono anche, no, belle amicizie che si ritrovano dopo anni. Quindi c'è anche un bel lato positivo dei social network, non ne parliamo solo male. Alle 6 ci saranno le news, prima c'è Mick, Beautiful Freaks.

0: sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi. Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Un saluto dalla redazione. Nuovo stop per Donald Trump dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. L'alta corte ha dichiarato illegittimo l'ordine esecutivo con cui il presidente americano intendeva abolire la cittadinanza automatica per nascita. Via libera invece il divieto per gli atleti transgender negli sport femminili di scuole e università. L'ondata di calore che sta mettendo in ginocchio l'Europa è la nuova normalità e le prossime estati saranno sempre più difficili. A dirlo è l'OMS, che ha specificato come nel vecchio continente il riscaldamento proceda a velocità più che doppia rispetto alla media globale. Segnalati 5 decessi in Italia per il caldo nelle ultime 24 ore. Il 6 luglio, riunione di emergenza con gli stati europei. Una delegazione di Hamas è arrivata al Cairo per incontrare funzionari e mediatori egiziani per finalizzare l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco raggiunto con Israele. Intanto il cardinale Pizzaballa, raccontando la sua visita nella striscia della settimana scorsa, afferma: Gaza è un disastro, le città sono rase al suolo. Era partito dall'Irpinia, il comando che il 16 ottobre ha messo a segno l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci davanti alla sua casa di Pomezia. I quattro arrestati per gli inquirenti erano pronti a fuggire all'estero. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano si augura un passo avanti anche per l'individuazione dei mandanti. Tennis, prima sconfitta italiana del giorno a Wimbledon. Matteo Arnaldi si arrende al francese Alice in 4 set. Ora in campo Sonego, che sfida Echeverri. Poi spazio a Berrettini, Wawrinka, Cobolli, Navone. Nel tabellone femminile avanzano Jasmine Paolini e Tyra Grant. È tutto, a più tardi.
0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buon pomeriggio. Auto in fila sul percorso urbano della A4 per traffico tra Pero e Sesto San Giovanni verso Venezia. File anche sulla Milano Meda, all'altezza di Paderno Dugnano in direzione Milano. Code a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Sulla statale 671 della Val Seriana resta ancora chiuso per un incidente il tratto tra Treviglio e il casello di Bergamo Centro in entrambe le direzioni. A Milano chiusa la tangenziale nord di Milano tra le 23 e la 1 della notte per il transito del trasporto eccezionale tra lo svincolo di Sesto San Giovanni e Monza verso la Milano Meda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, buon viaggio.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: RVL La Radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
5: Martedì pomeriggio di RVL con una nuova Summer Hit. Farruko, Pepas, D'Argento Amico, Dove si balla, Crystal Waters, Gypsy Woman. Iniziamo con Kungs, People.
4: Summer Hit su RVL La Radio. I successi di tutte le estati per

0: tutta l'estate delle nostre Summer Heat. Ora tempo di infotraffico, pubblicità e ci sono i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Corso Lamano e Corso Francia in direzione Aosta e tra Corso Regina Margherita e Broere in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti strade della regione. Vi anticipiamo quindi che per lavori sulla A32 Torino-Bardonecchia verrà chiuso il tratto compreso tra Susa e Ulz in direzione Bardonecchia dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
4: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
7: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL La Radio in piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
10: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è possibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
11: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
12: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
11: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
13: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
14: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
15: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
16: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

Sorry, scusa, lo sento. Ci sono i pinguini tattici nucleari su RVL la radio. Occhio al PIN con me, Marco Pennacchini, fino alle 19. Stiamo parlando di social network oggi, che è il Social Media Day, e si cambia d'umore. Vi è mai capitato di arrabbiarvi per un post sui social? Avete letto magari un commento sotto a un vostro post e qualcuno ha detto: ma che stai dicendo? Magari ti arrabbi per questioni politiche, per questioni sportive. Stavo vedendo lo sport, il calcio soprattutto qui in Italia, è uno degli argomenti per cui si litiga di più sui social network. È una delle cose che ci fa cambiare più d'umore, perché no, magari sei bello felice, leggi due o tre commenti sulla tua squadra del cuore e ti arrabbi subito. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat.

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
3: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
4: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Il gruppo sportivo Cossoniese organizza la Festa in Oca. Il 4 e 5 luglio, musica serata danzante con il gruppo Yabba Dabba Doo e Romeo e Cooper Fisa. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
7: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
8: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
11: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
12: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
13: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca' Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Ca' Boschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
14: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
15: Edizione flash di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. Altro caso di truffa nel VCO, arrestati dai carabinieri due giovani, uno di Caserta e uno di Padova, che avevano appena sottratto contanti e gioielli ad un'anziana della Bassa Ossola. Tragedia sfiorata a Masera, una donna sulla settantina è stata colpita da un fulmine e caduto su un albero cui si trovava accanto, miracolosamente se l'è cavata con qualche scoriazione. Nuovo intervento di soccorso ieri sera sul Lago Maggiore, due surfisti tedeschi partiti da Maccagno si sono trovati in forte difficoltà nella zona dei Castelli di Cannero a causa del forte vento. Questa notte Omegna verrà eseguita una disinfestazione zanzare lungo la Nigoglia e sul lungo lago Gramsci. Chi abita nelle vicinanze è invitato a chiudere finestre e porte e a non lasciare animali all'esterno.
16: Il meteo di RVL.
17: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
15: Previsioni del tempo per mercoledì 1 luglio, ancora una giornata di tempo instabile con piogge e possibili temporali, temperature tra 19 e 31 gradi. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
14: RVL informa.
13: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
18: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
19: In ogni canzone
18: un brivido di piacere.
19: Sei su RVL, la radio.

Samurai J, Flamenco Paranoia, in questo martedì sera di Occhio al Pin su RVL la radio. Siamo nella settimana che ci porterà all'uscita di Confession 2 o Confessions on a Dance Floor Part 2, il nuovo album di Madonna, uscirà proprio il 3 luglio, è il 15° disco che arriva, diciamo, come sequel del disco del 2005 Confessions on a Dance Floor. Tutti siamo in attesissima per sentire un po'

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL La Radio in Piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca.
4: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
5: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
6: Evo 7 Kairos, l'Evolved SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.

0: andando di corsa, io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Ogni mattina RBL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RBL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
4: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Lady Gaga e Deci insieme con Runway in questo martedì sera di Occhio al Penna con me Marco Pennacchini. Stiamo parlando un po' di social. C'è il vizio digitale, ecco, questa è una, è stato definito così dagli esperti, dai ricercatori, sociologi, psicologi, esperti di comunicazione. Ora, quanti di voi adesso, magari adesso è un po' complicata essere in sala d'attesa dal medico perché credo che sono più o meno in chiusura, però quante volte vi capita la sala d'attesa del dentista, del medico, in fila alla posta, in fila alla cassa del supermercato, tac, prendi il telefono e cominci a scrollare, questo è il termine che si usa, senza senso, cioè neanche ti fermi a vedere le notizie, lo fai perché senti di doverlo fare, è il cosiddetto doom scrolling, si chiama così questo fenomeno che è stato definito come vizio digitale, molti lo danno come campanello d'allarme per l'ansia in realtà. Però è davvero uno dei dati più emblematici, è un cambiamento che abbiamo avuto tutti con l'uso dei social network. Safe, buona domenica.

0: nei suoi occhi, hai il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: mie tu sole.
1: Con Carol G e Manu Chao si chiude l'appuntamento di questo martedì con Occhio al Penna. Da Marco Pennacchini è tutto, ci sentiamo domani pomeriggio a partire dalle 4. Ora vi lascio con Fabiana, RVL Stories.

0: tra poco su RVL la radio. The Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buonasera dalla redazione. La Corte Suprema statunitense mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo a Donald Trump e invalidando un pilastro della sua politica sull'immigrazione. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del tycoon e uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale è stato proprio la sua abolizione. Gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner sono a Doha per i colloqui con i mediatori del Qatar, smentito sia da fonti americane che da Teheran l'incontro con i funzionari iraniani. Sul tavolo il nodo degli asset iraniani congelati e la gestione dello stretto di Hormuz. Il New York Times rivela Iran ed Oman vanno avanti con il piano per riscuotere pagamenti a Hormuz. Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa. È la nuova normalità e le prossime estati saranno sempre più difficili, avverte l'OMS. Il 6 luglio riunione di emergenza con gli stati europei. L'ondata di caldo torrido non risparmia la capitale. A Roma massima di 40,1 gradi e temperatura di 5,3 gradi superiore alla media recente. È un uomo di circa 60 anni, dipendente di un'azienda di imballaggi a Susegana, a Treviso. È stato trovato steso a terra, privo di sensi, da alcuni passanti all'esterno della fabbrica dove lavorava ed è morto, nonostante i soccorsi immediati. Calcio: i sedicesimi di finale dei mondiali entrano nel vivo. In campo alle 19 la Norvegia di Haaland, che torna a titolare contro la Costa d'Avorio. Chi vince trova gli ottavi il Brasile. Alle 23 tocca alla Francia dei magnifici 4. Mbappé, Dembélé, Olise 2 sono pronti a sfidare la Svezia di Jokeres e Isak. Nella notte italiana il Messico sfida l'Ecuador. È tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati sulla 8 Milano Varese, fili a tratti tra Arese e Lainate verso Varese. Code per un incidente sul tratto urbano della 4 tra Cormano e Pero verso Torino. File poi sulla Milano Med all'altezza di Paterno Dugnano in direzione fuori Milano. Code a tratti sulla tangenziale nord tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro. A Milano chiusa la tangenziale nord tra le 23 e l'una di notte per il transito di trasporto eccezionale tra lo svincolo di Sesto San Giovanni e lo svincolo di Monza verso la Milano Meda. Sulla 8 Milano Varese tra le 21 e le 5 chiusa la carreggiata in direzione Milano tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. Con lo stesso orario chiusa anche la carreggiata direzione Varese tra Castellanza e Busto Arsizio. Ed è tutto, buon viaggio.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
5: Per tutta l'estate RVL.
4: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
5: RVL la radio.
4: Te le suoniamo.
5: Di santa ragione.
6: E buon martedì anche dalla Fabi. Oggi è il 30 di giugno, chiudiamo, archiviamo anche il mese di giugno. Salutiamo anche Marco Pennacchini, che con Occhio al Penna torna domani, e diamo il là ufficiale a Che Stories di oggi su RVL la radio. Ben ritrovati da Fabiana Contin, siamo insieme fino alle 22, tre ore, tanta musica da ascoltare insieme e tante notizie e curiosità.
5: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL VL Che Stories.

Baby K che è tornata con Tuca Macarena, che sicuramente ci accompagnerà per i prossimi mesi e che prende ispirazione dai luoghi di Napoli e non solo. La stessa Baby K ha partecipato alla scrittura di Tuca Macarena, questo pezzo che viene presentato poi come un concentrato di ritmo, seduzione e vibrazioni mediterranee, che sicuramente, come abbiamo detto all'inizio parlando proprio del brano, è destinato a diventare uno dei tormentoni dell'estate 2026. Harry Styles, American Girls.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Vi ricordiamo quindi che dalle 19.30 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate lungo il proseguimento in territorio francese della statale 24 del Monginevro tra il Colle del Monginevro e Briançon. Per questo appuntamento è tutto. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
8: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
11: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
12: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
13: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
14: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: Heart del boss Bruce Springsteen, adoro. Ma parliamo di Angelina Mango oggi. Lei si è presa, lo sappiamo, un periodo di pausa, è tornata con nuova musica e la stiamo per ascoltare anche con una bella collaborazione. Recentemente ha parlato proprio di questo periodo e ha detto: avevo bisogno di fermarmi per ritrovare me stessa, mi sono presa il mio tempo e ora sono più tranquilla. La cantante ne ha approfittato proprio per raccontarsi in questi ultimi giorni, grazie anche ad un podcast. La sua pausa, tra l'altro dai riflettori, è coincisa anche con il suo ritorno sui banchi di scuola, la paura di essere anche dimenticata dal pubblico, però poi c'è stata la rinascita con il nuovo album e adesso c'è anche questa bella collaborazione con Marco Mengoni, Canto d'amore.
1: Senti

0: Basta il tempo di un fuoco.
1: Scarica la nostra app. Siamo presenti su tutti i digital store come iTunes e Google Play. Cerca e scarica RVL la radio e rimaniamo connessi.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
2: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è Il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
0: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
6: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
1: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
8: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: La Procannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Il zona locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Arresto in flagrante per due giovani che hanno truffato una donna di 77 anni residente nella Bassa Ossola. Dopo alcune segnalazioni di tentativi di truffa telefonica, i militari hanno iniziato a pattugliare il territorio intercettando l'auto su cui viaggiavano i due, 25 e 20 anni, domiciliati nel Casertano in provincia di Padova. Avevano 450 euro e vari gioielli in oro, tipico bottino da truffa. E infatti si è subito scoperto che avevano raggirato l'anziana spacciandosi per carabinieri che dovevano eseguire un controllo sui suoi gioielli e riuscendo così a entrare in casa sua. I due giovani sono stati condotti nel carcere di Verbania in attesa dell'udienza di convalida. Tragedia sfiorata a Masera, dove una donna è stata colpita da un fulmine. Sentiamo il servizio di Maria Elisa Gualandris.
14: Una donna è stata colpita da un fulmine nel pomeriggio di ieri all'Alpe Pescia, sulle alture di Masera. Secondo le prime ricostruzioni, la signora, una settantenne, stava percorrendo il sentiero per rientrare verso casa quando due fulmini sono caduti nel nella zona. Una delle scariche si sarebbe abbattuta su un faggio poco distante, raggiungendo anche la donna, che è stata sbalzata contro un muretto. Alcune persone che hanno assistito alla scena hanno immediatamente chiamato i soccorsi. La vittima è stata trasportata al San Biagio. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi.
13: Continuano gli interventi di salvataggio sul Lago Maggiore, l'ultimo ieri sera da parte dei vigili del fuoco e della guardia costiera, che dopo le 20 hanno recuperato nella zona dei Castelli di Cannero due surfisti tedeschi partiti da Maccagno, che si sono trovati in forte difficoltà per il vento e l'aumento del moto ondoso. Due loro compagni erano invece riusciti a guadagnare autonomamente la riva. Altri controlli straordinari del territorio da parte della questura di Verbania lo scorso fine settimana, con l'ausilio di due equipaggi del reparto prevenzione crimine di Torino, uno dei carabinieri e l'unità cinofila della Guardia di Finanza, sono stati effettuati numerosi posti di controllo sulle principali strade di ingresso e uscita da Verbania. In tutto identificate oltre 200 persone e fermati circa 50 veicoli.
15: Il meteo di RVL.
16: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
13: Previsioni del tempo per mercoledì 1 luglio, ancora una giornata di tempo instabile con piogge e possibili temporali, temperature tra 19 e 31 gradi. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
11: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
17: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
18: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

canzone estiva su RVL, la radio. Ma parliamo di un duo olandese che ormai è entrato nella testa anche di noi italiani con Talk to You. Avete già capito, sto parlando degli Another, che hanno conquistato con questo pezzo anche l'Italia. Alla base della visione di Another c'è il rifiuto di inseguire le mode. Jesse e Oz, infatti, scelgono istinto e libertà creativa, filosofia consolidata nel loro album On a Trip, scritto e registrato dai due insieme anche a tante altre belle collaborazioni. Riascoltiamo Another, Talk to You.

da lunedì al venerdì dalle 19 alle 22 stiamo insieme e ascoltiamo sempre tanti grandi successi come questa bella collaborazione tra Clara e San Giovanni, le ragazze.

0: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL La Radio in Piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal Comune di Cambiasca.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.

0: figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
1: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
10: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

De Bausa Magnetic. Allora, siamo pronti per il primo giro di boa. Sì, se n'è già andata la prima ora di Che Stories di oggi, martedì 30 di giugno. Però abbiamo ancora due ore belle ricche da condividere. E tra poco, vi ricordo, ritorna anche la redazione con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Subito il nuovo di Dito nella Piaga, Business.

0: Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera dalla redazione. Schiaffo a Trump sullo Ius Soli da parte della Corte Suprema americana. I massimi giudici statunitensi, seppur con una maggioranza risicata di 5-4, hanno bocciato l'ordine esecutivo emanato dal presidente lo scorso anno, poche ore dopo il suo insediamento, che limitava drasticamente il diritto di cittadinanza per nascita. Il re del tycoon è un male per il nostro paese, il Congresso rimedi. Opposizioni all'attacco dopo le dichiarazioni in TV della Premier Meloni, che punta a rompere il tabù della destra al Quirinale. La sua priorità sono la legge elettorale, il potere, il colle, la replica della segretaria del PD Schlein, mentre Conte annuncia il ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la nuova legge elettorale. 4 arresti per l'attentato dinamitardo davanti alla casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso. In manette 3 uomini e una donna, tutti di origine campana, che erano pronti a fuggire all'estero. Caccia ai mandanti, i 4 infatti avrebbero agito su commissione dietro un compenso di migliaia di euro. L'OMS lancia l'allarme per l'ondata di calore che da giorni piega l'Europa e che solo in Italia, sottolinea, nelle ultime 24 ore ha fatto 5 vittime, dati contestati però dal Ministero della Sanità. Le città da bollino rosso oggi e domani sono 25. Per il 6 luglio l'OMS ha convocato un vertice con gli stati europei per mettere a punto strategie, perché le estati future saranno peggiori. NBA comincia ufficialmente alla mezzanotte italiana il mercato dei free agent, ma intanto già ci sono 2 notizie importantissime. Simone Fontecchio resta ai Miami Heat, mentre LeBron James lascerà i Los Angeles Lakers dopo 8 stagioni, ma non il basket. La stella NBA giocherà in un'altra franchigia la sua 24esima stagione, un record assoluto. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi. Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
3: Dagli anni 90 a oggi.
2: In sequenza.
4: Inauguriamo la seconda ora di Che Stories di oggi martedì con il 4x4. È questo un appuntamento che potete seguire su RVL la radio anche all'interno di Che Stories per ascoltare 4 successi senza nessuna interruzione. Tra poco Robin, In Every Heartbeat. Ascolteremo Dove e Quando di Benji e Fede, ma anche Summer Funk di Francesco Gabbani, subito Let a Boy Cry. Gala
2: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Vi ricordiamo quindi che dalle 19.30 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate lungo il proseguimento in territorio francese della statale 24 del Monginevro tra il colle del Monginevro e Briançon. Per questo appuntamento è tutto. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
3: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: La Proloco di Cambiasca organizza Summer Festival sabato 4 luglio dalle 18.30, aperitivo in vinile con Piero Pratesi all'ex chiesa di San Gregorio. A seguire dalle 22 serata di Happy Music con RVL la radio in piazza Alpini d'Italia. Summer Festival è patrocinato dal comune di Cambiasca.
7: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
8: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
9: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
10: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
11: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
10: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
12: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.

novembre nel nostro Che Stories. Parliamo di social, perché a me piace spesso andare a curiosare sui canali social degli artisti che ascoltiamo anche su RVL la radio, proprio per prendere spunto. E allora vi ricordo che anche RVL la radio ha la sua pagina social sia su Facebook che su Instagram. Se utilizzate questi due social e ancora non l'avete fatto, cercateci, basta digitare RVL la radio, mettete poi un mi piace e un segui per entrare a far parte del nostro mondo virtuale. Vi aspettiamo per raccontarvi tante curiosità, per fare anche tanta informazione, e poi trovate anche un bel po' di appuntamenti che vi danno la possibilità di trascorrere delle belle sere d'estate insieme a noi di RVL la radio. Fulminacci, questa è Maledetto me.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza. La pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
5: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
8: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
9: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
8: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
10: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
11: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
13: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
14: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
15: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
16: Super Trailers, il cinema alla radio.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Super Trailers.
18: Quest'estate scopri come essere super.
16: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
19: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
20: Sei una piccola selvaggia, vero?
19: Non ci siamo ancora presentati.
18: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Super Trailers.
21: I Minion sono tornati.
17: Il film su come conquistarono Hollywood.
22: Pignata, carbonara, lasagna.
17: E rischiarono di perdere il pianeta.
21: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi. Basta che non sembriate troppo appetitosi.
17: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
16: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
23: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

chiamata Dolce Nera. Ebbene sì, questo è il nuovo singolo, si intitola Epopea, definita dall'artista la secondogenita di My Love, il suo ultimo singolo. La canzone infatti mescola sonorità elettroniche e influenze funk per raccontare una società sempre più immersa nei social e nelle relazioni virtuali, ma ancora alla ricerca di autenticità e contatto umano. Tra i ritmi proposti da Dolce Nera, lei descrive questo contrasto tra alienazione digitale e bisogno di vivere emozioni reali, trasformando questo conflitto in una celebrazione della libertà e della condivisione. A me è sempre piaciuta molto Dolce Nera, anche per il timbro di voce che ha, straordinaria. Sofia and the Antonettes, Hi My Love.

c'è un appuntamento qui su RVL la radio che vi aspetta ogni fine settimana proprio per proporvi tanti successi 70-80 in vinile. Si chiama Ti ricordi quando? Ogni sabato e ogni domenica il nostro Piero Protesi vi aspetta per farvi ascoltare tanti grandi successi come questo di Eight Wonder, Will You Remember?

0: tempo gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
2: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutti.

0: Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
3: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
4: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
5: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
4: Il gruppo sportivo Cossoniese organizza la festa in Oca. Il 4 e 5 luglio, musica serata danzante con il gruppo Yabba Dabba Doo e Romeo e Cooper Fisa. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
1: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
6: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
7: In ogni canzone
6: un brivido di piacere.
7: Sei su RVL La Radio.

Bossa nostra, Gaia su RVL la radio. Abbiamo ritrovato anche questo bel singolo dell'estate per Gaia. Adesso però noi chiudiamo anche la seconda ora del nostro contenitore. Sì, siamo pronti per chiudere un'altra parte di Che Stories di oggi, martedì 30 di giugno. Tra poco ritroveremo anche la redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Prima però abbiamo anche spazio per il nuovo singolo inserito all'interno della colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2 di Sienna Spyro, Material Lover.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura, novità sull'inchiesta escort a Milano. Il calciatore dell'Inter Alessandro Bastoni, 27 anni, indagato dalla procura di Milano con l'ipotesi di reato di prostituzione minorile. Nella giornata di oggi, come riporta Repubblica, gli è stato notificato un avviso di garanzia. Nei prossimi giorni sarà ascoltato dagli inquirenti. L'ipotesi investigativa si basa sul presunto coinvolgimento di Bastoni con una ragazza che all'epoca dei fatti aveva 17 anni. La politica, opposizione all'attacco dopo le dichiarazioni in TV della Presidente del Consiglio Meloni, che punta a rompere il tabù della destra al Quirinale. Inoltre il dibattito politico resta acceso anche per la riforma elettorale. Dalla maggioranza Tajani difende la riforma.
2: Garantire la stabilità al nostro paese, permettere agli italiani poi di sapere il giorno dopo le elezioni chi ha vinto e chi non ha vinto.
1: Dall'opposizione la leader Dem Elly Schlein replica così.
3: In un paese in cui mancano 70.000 infermieri, la priorità di Giorgia Meloni è la legge elettorale, è il potere. È il Quirinale. Vorrei che si mettessero finalmente a occuparsi dei veri problemi.
1: E sul nodo delle preferenze è in corso un vertice dei leader del centrodestra. A distanza di 6 giorni dalle scosse di terremoto che hanno distrutto Caracas, in Venezuela si continua a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi, e quando la speranza sembrava essere svanita è avvenuto l'impensabile. Lieber Moran, bimbo di 3 anni, è stato estratto vivo tra i resti di un edificio. Le operazioni di recupero sono state condotte dalla missione di soccorso giordana. Siamo adesso alla cronaca italiana. Un uomo di circa 60 anni, dipendente di un'azienda di imballaggi a Treviso, è stato trovato steso a terra privo di sensi da alcuni passanti all'esterno della fabbrica dove lavorava. Poco dopo è morto nonostante i soccorsi. L'operaio stava rincasando dopo aver concluso il turno negli ambienti di produzione. Siamo al calcio. Multa da 20 milioni, 6 più 14 di condizionali e 3 anni in regime di settlement agreement. E questo è il risultato dell'accordo che la Juventus ha concluso in serata con la UEFA per non aver rispettato il fair play finanziario. Multa della UEFA anche ad altri club europei come il Newcastle. È tutto, alla prossima edizione.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: E poi c'è il 4x4, secondo e ultimo appuntamento di oggi, martedì, per noi di Che Stories su RVL la radio. Siamo quasi pronti per ascoltare la voce straordinaria di John Legend e la sua Save Room. Ascolteremo anche Major Lazer e Lean On, Buon Vento di Jovanotti e Alfa. Per iniziare si canta con Neck, Laura non c'è.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione, ovunque.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
7: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026. Un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
8: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: RVL si vive. È una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: Noi ci siamo.
12: Per tutta l'estate RVL.
11: Per tutta l'estate RVL.
12: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
11: RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

Shakira, il nuovo singolo, colonna sonora per quanto riguarda i mondiali 2026. Probabilmente Shakira è la donna che ha fatto del calcio la sua colonna sonora, perché ha un legame particolare sicuramente con il calcio mondiale, ha radici proprio per lei profonde, perché nel 2006 a Berlino ha aperto le danze cantando Hips Don't Lie con Wycliffe Jean alla cerimonia di chiusura dei mondiali in Germania. E poi ricorderete tutti Waka Waka. A proposito, ha detto di questa canzone che probabilmente i suoi figli sono nati grazie a questo pezzo. Quella canzone mi ha portato ai mondiali. I mondiali hanno avuto un impatto importante nella mia vita e loro sono nati, la cosa più bella che mi sia mai capitata. Ricordo, lei è mamma di Milan, 13 anni, e Sasha di 11. Merck & Cremont adesso con Serena Brancale e The Colors, Partenope.

0: Sfornati con i nostri Canelé. Sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
3: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
7: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
6: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
8: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
9: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
10: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
11: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
12: Edizione flash di RVL informa. Buona serata da Luca Manghera. Altro caso di truffa nel VCO. Arrestati dai carabinieri due giovani, uno di Caserta e uno di Padova, che avevano appena sottratto contanti e gioielli ad un'anziana della Bassa Ossola. Tragedia sfiorata a Masera. Una donna sulla settantina è stata colpita da un fulmine e caduto su un albero cui si trovava accanto. Miracolosamente se l'è cavata con qualche scoriazione. Nuovo intervento di soccorso ieri sera sul Lago Maggiore. Due surfisti tedeschi partiti da Maccagno si sono trovati in forte difficoltà nella zona dei Castelli di Cannero a causa del forte evento. Questa notte Omegna verrà eseguita una disinfestazione zanzare lungo la Nigoglia e sul lungo lago Gramsci. Chi abita nelle vicinanze è invitato a chiudere finestre e porte e a non lasciare animali all'esterno. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
11: RVL informa.
10: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

cosa fai questa sera? Il nuovo singolo di Noemi assieme a Vito Salamanca. Noemi porterà in giro per l'Italia, nelle piazze proprio d'Italia, il suo tour Noemi Live 2026 per ripercorrere i suoi successi e per ascoltare anche i nuovi brani, tra questi appunto il pezzo che abbiamo appena ascoltato, che sicuramente ci accompagnerà per tutta l'estate. Tra le altre cose, a dicembre ci sono anche due appuntamenti a Milano e a Roma per quanto riguarda i teatri, che è sempre una soluzione molto più intima, che io amo molto quando si può insomma poter ascoltare la musica degli artisti, che nelle situazioni dei teatri di solito hanno anche modo di instaurare un diciamo legame particolare proprio con i fan. Arriva Mac con Beautiful Freaks.

0: tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
1: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
2: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
5: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
6: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

I Maroon 5 con il nuovo singolo, tra le altre cose, il 25 di giugno, ne avevamo tanto parlato, si sono anche esibiti in Italia, finalmente i Maroon 5 guidati dalla voce del leader della band Adam Levine sono arrivati agli High Days Milano Coca-Cola per l'unica data italiana della loro tournée mondiale, concerto che è andato chiaramente in scena all'ippodromo SNAI San Siro per la felicità di tutti i fan che sono riusciti a vederli dal vivo qualche giorno fa, perché insomma sono passati veramente pochi giorni dall'esibizione in Italia dei Maroon 5. Adesso c'è Serena Brancale, non è mica sola, con lei Levante ed Elia al mio paese. Mi sento

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It nella nostra Che Stories. In realtà siamo pronti per chiudere l'appuntamento di oggi, martedì 30 di giugno, e tra poco, dopo la redazione, ritroverete anche Adriana Paratore con Day by Day. Noi ci risentiamo domani alle ore 19, come sempre, per il nostro appuntamento, e daremo ufficialmente il là anche al mese di luglio. Quindi vi aspetto domani per un nuovo Che Stories da condividere. Subito Saif e buona domenica. Ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

0: già.
1: Tra poco su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
2: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: Buonasera dalla redazione. La politica in apertura, opposizione all'attacco dopo le dichiarazioni in TV della Presidente del Consiglio Meloni che punta a rompere il tabù della destra al Quirinale. La sua priorità sono la legge elettorale e il potere del Quirinale, dovrebbe occuparsi dei problemi degli italiani, la replica della segretaria del PD Schlein, mentre Conte annuncia il ricorso alla Corte Costituzionale. Se fosse approvata la nuova legge elettorale, abbiamo concordato emendamenti soppressivi comuni alla proposta della maggioranza che nasconde il premierato, dice lì. Leader pentastellato. Sul nodo delle preferenze in corso un vertice del leader del centrodestra. Cambiamo argomento. In Venezuela sale il bilancio delle vittime, sono 1943, lo ha detto il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana Jorge Rodriguez, aggiungendo che i feriti sono oltre 10.000. Si calcola inoltre che 30.000 persone vivevano nelle zone più colpite, che dunque il bilancio delle vittime sembra destinato a salire. Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano. La Corte Suprema statunitense dunque respinge il tentativo di Donald Trump di abolire lo Ius Soli con un decreto esecutivo, infliggendo un duro colpo alla sua stretta sull'immigrazione. Il presidente americano però incassa il via libera dei saggi a vietare alle atlete transgender di partecipare allo sport femminile, vincendo una battaglia che porta avanti da mesi ed è diventata simbolo della sua guerra contro la cultura woke. Il difensore dell'Inter e della nazionale Alessandro Bastoni è indagato per prostituzione minorile dalla procura di Milano. Il giocatore ha ricevuto in giornata l'avviso di garanzia e sarà interrogato nei prossimi giorni. Avrebbe avuto rapporto con una ragazza all'epoca dei fatti, 17enne. Il nome di Bastoni è legato all'inchiesta sulle agenzie delle escort, società di Cinisello Balsamo, che secondo le accuse organizzava cene, serate in discoteche e notti in hotel per clienti VIP, soprattutto calciatori. Accordo tra la UEFA e la Juventus, i bianconeri entrano così nel regime di settlement agreement dopo le violazioni delle norme del fair play finanziario, multa da 6 milioni che potrebbero anche diventare 20 in caso di non raggiungimento di determinati obiettivi concordati con la UEFA e che i bianconeri comunque si dicono certi di raggiungere. Sanzionata anche la Fiorentina, che dovrà pagare una multa da 6 milioni. Resta in attesa di decisioni della UEFA invece la Roma, che non cedendo nessun calciatore entro la data odierna non ha rispettato anch'essa il fair play finanziario. I giallorossi sono molto lontani tra l'altro dagli obiettivi di settlement agreement, saranno giudicati entro ottobre. Intanto l'ultima ora di calcio giocato, mondiali, in Norvegia batte 2-1 la Costa d'Avorio, nei sedicesimi raggiunge così il Brasile agli ottavi. È tutto, alla prossima edizione.
2: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
4: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Buonasera amici e ben ritrovati di nuovo su RVL la radio. Riparte un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, con il Day by Day. Ovviamente saluto la Fabi che è stata con noi fino a qualche istante fa con Che Stories, che ovviamente ritornerà domani alla stessa ora. Adesso partiamo subito con la musica.
1: Questo è il Day by Day con quella gnocca di Adriana Paratore.

esattamente 29 anni fa, era il 30 giugno del 1997, veniva pubblicato il primo capitolo di Harry Potter. Pensate che J.K. Rowling, quando propose il suo romanzo a varie case editrici, glielo rifiutarono tutte, fino a quando non fu accettato da una casa editrice molto piccola, la Bloomsbury, che lo considerò invece molto interessante. Da lì comincia il grande successo della scrittrice, e sapete che poi Harry Potter diventerà anche una saga di film. Oltre ad aver venduto 500 milioni di copie ed essere stato tradotto in 80 lingue, poi è diventato anche una serie di film. E dunque oggi festeggiamo il compleanno, i 29 anni di Harry Potter.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
5: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
4: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
0: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci. RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.

30 giugno del 1994, quando Jeff Ament e Stone Gossard dei Pearl Jam decidevano di testimoniare davanti al Congresso degli Stati Uniti in una causa contro Ticketmaster. Perché? Perché la band non era riuscita a mantenere i prezzi dei biglietti per il loro tour programmato al di sotto dei $20, e questo per colpa delle commissioni particolarmente elevate di Ticketmaster, e quindi avevano deciso di annullare il concerto perché non volevano pesare troppo nelle tasche dei loro fan. L'udienza portò all'attenzione del pubblico questa questione, ma non la risolse assolutamente, tant'è che adesso le cose sono peggiorate ancora di più perché non si regolano proprio con i prezzi dei biglietti. È diventato veramente, possiamo dirlo, tutto magna magna. Comunque almeno c'è qualcuno che ci ha provato. I Pearl Jam, il 29 giugno del 1994.

0: nella nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos, il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
10: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
11: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale, in collaborazione con il CIS, viaggiare informati e sicuri.
12: Tra Piemonte e Liguria, sulla A26 dei trafori, tra le 22 e le 6 è chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con l'autostrada 10 Genova-Savona e il bivio per la diramazione Predosa-Bettole verso Gravelluna-Toce. In Liguria, sull'autostrada 7, sempre tra le 22 e le 6, è chiuso il tratto tra Busalla e Genova-Bolzaneto verso Genova. Dalle 22 alle 5.30 chiusa l'autostrada 10 Genova-Savona nel tratto Genova-Aeroporto-Genova-Pra verso Savona. Ma è chiusa anche la carreggiante in direzione di Genova tra Celle Ligure e Varazze dalle 23 alle 6. Andiamo in Lombardia e sulla A8 Milano-Varese tra le 21 e le 5 è chiusa la carreggiante direzione Milano tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. Con lo stesso orario è chiusa anche la carreggiata in direzione Varese tra Castellanza e Busto Arsizio. A Milano chiusa la tangenziale nord tra le 23 e la 1 di notte per il transito di un trasporto eccezionale tra lo svincolo di Sesto San Giovanni e quello di Monza Sant'Alessandro verso la Milano Meda. In Veneto sulla 13 Bologna-Padova tra le 21 e le 5 è chiuso il tratto tra Occhiobello e Villa Marzana verso Padova. Con lo stesso orario, quindi 21.05, l'autostrada è chiusa anche in direzione di Bologna tra Rovigo, Villa Marzana, Rovigo Sud. Ed infine in Friuli Venezia Giulia sulla A23 Udine Tarvisio con orario 22.06 è chiuso il tratto tra Carnia e Gemona Osoppo verso Udine. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
11: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri. Aia!

State ascoltando il Day by Day con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, ancora fino a luna di notte, dopodiché sarete con Retape, un'ora di musica mixata anni 90 by Daniel Jack. Adesso però si continua con il Day by Day.

Ramazzotti ha appena concluso il tour e adesso si ritroverà sotto i ferri. Ennesima operazione alle corde vocali, ne parliamo tra un attimo, state là. Sai che cosa?

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
5: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
6: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
7: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
6: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
3: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
8: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
9: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
10: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
11: In ogni canzone
3: un brivido di piacere.
11: Sei su RVL la radio.
12: Salida del vuelo con destino a la

Eros Ramazzotti sabato scorso ha concluso il suo tour a Torino e lo stesso giorno ha dato la notizia ai fan: stasera sarò a Torino per l'ultima data di questo tour degli stadi. Volevo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato con tanto affetto e amore nei miei confronti in tutte queste 7 date. Veramente mi avete emozionato tanto. Ora mi riposo un po' prima dell'operazione che dovrò rifare alle corde vocali a metà luglio. Purtroppo oggi ho avuto questa notizia, ma non mollo, voi siete la mia forza. Che poi è sempre preoccupante per chi con la voce ci lavora, sapere di doversi operare alle corde vocali non è uno scherzo. Quindi io auguro a Eros Ramazzotti di riprendersi presto dall'operazione. Dai e tutta, certo che l'operazione d'estate, mamma mia, pesante, comunque in bocca al lupo, Eros.

0: Eolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano il terremoto in Venezuela. Un bambino di 3 anni è stato estratto vivo oggi dalle macerie di un edificio dello stato della Guaira dopo essere rimasto intrappolato per quasi 6 giorni dopo il terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito il paese. Lo riferisce il Ministero della Comunicazione in un post social. L'operazione di salvataggio, si precisa, è stata condotta da una missione di soccorso giordana. La politica opposizione all'attacco dopo le dichiarazioni in TV della Presidente del Consiglio Meloni che punta a Roma. Per il tabù della destra al Quirinale. Inoltre il dibattito politico resta acceso anche per la riforma elettorale. Dalla maggioranza Tajani difende la riforma.
2: Garantire la stabilità al nostro paese, permettere agli italiani poi di sapere il giorno dopo delle elezioni chi ha vinto e chi non ha vinto.
1: Dall'opposizione la leader Dem Elly Schlein replica così.
3: In un paese in cui mancano 70.000 infermieri, la priorità di Giorgia Meloni è la legge elettorale, è il potere, è il Quirinale. Vorrei che si mettesse finalmente a occuparsi dei veri problemi.
1: Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano. La Corte Suprema statunitense dunque respinge il tentativo di Donald Trump di abolire lo Ius Soli con un decreto esecutivo infliggendo un duro colpo alla sua stretta sull'immigrazione. Il presidente americano però incassa il via libera dei saggi a vietare alle atlete transgender di partecipare allo sport femminile, vincendo una battaglia che porta avanti da mesi ed è diventata simbolo della sua guerra contro la cultura woke. Il difensore dell'Inter e della nazionale Alessandro Bastoni è indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano. Il giocatore ha ricevuto in giornata l'avviso di garanzia e sarà interrogato nei prossimi giorni. Avrebbe avuto rapporto con una ragazza all'epoca dei fatti, 17enne. Il nome di Bastoni è legato all'inchiesta sulle agenzie delle escort, società di Cinisello Balsamo, che secondo le accuse organizzava cene serate in discoteche e notti in hotel per clienti VIP, soprattutto calciatori. Veniamo al calcio giocato con i mondiali. La Norvegia batte 2-1 la Costa d'Avorio nei 16esimi, raggiunge il Brasile agli 8esimi. Gli elefanti dominano il primo tempo, ma al 39esimo Nusa trova una magia per strappare la partita. Anche nella ripresa gli africani spingono e trovano il pari al 74esimo con Diallo. Quando tutto lascia pensare supplementari, arriva il sigillo del solito Holland all'86esimo, che porta dunque gli scandinavi agli 8esimi, dove dicevamo affronteranno il Brasile di Ancelotti dalle ore 23 in campo Francia-Svezia. È tutto, alla prossima edizione.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
4: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

continua l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, ancora per un po' fino a l'una di notte. Se vi fa piacere scrivetemi, così mi raccontate come sta andando la vostra serata. Il numero per i vostri messaggi è lo stesso che potete utilizzare per telefonarci, segnatevelo: 0323 55 21 24. Facciamo

0: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
1: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
2: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
3: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
8: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
7: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
9: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
12: Per tutta l'estate RVL.
11: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
12: RVL la radio.
11: Te le suoniamo di santa ragione.

ragazzi, questa storia ha fatto gridare al miracolo. Parliamo di una donna cieca che dopo una botta in testa ha riacquistato la vista. Io vi devo raccontare questa cosa perché mi ha lasciato proprio senza parole. Quindi tra poco vi racconto, state là.

Allora parliamo, amici, di quello che è successo a questa donna che si chiama Luisa Reid, che è cieca da quando aveva 11 anni a causa di un tumore al cervello che premeva sul nervo ottico. Praticamente qualche giorno fa si è inginocchiata per dare la buonanotte al suo cane guida e ha dato una capocciata alla testa, ha sbattuto la testa e ha ricominciato a vedere, giuro, ha recuperato l'80% della vista con la botta in testa. E il bello è che non c'è nessuna spiegazione scientifica a tutto questo, cioè si sa soltanto che ha riacquistato la vista, ma non si sa il perché. Vabbè, vedete, quando si dice la botta di fortuna.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
7: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
8: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
9: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
8: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
10: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
11: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

State ascoltando il Day by Day su RVL, la radio che potete seguire anche online. Ebbene sì, potete ascoltarci in streaming e guardare anche tutti i nostri aggiornamenti sul nostro sito rvl.it.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
5: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
4: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
6: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
7: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
9: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

proposito di tour, dobbiamo assolutamente parlare di una delle date di Tiziano Ferro, quella di sabato scorso, perché è arrivata a sorpresa Michele Zarrillo, ragazzi, che bello, ve ne parlo tra poco, state là. Domani

0: letteraria.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano l'inchiesta escort a Milano. Guai per Alessandro Bastoni, il difensore dell'Inter è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano per prostituzione minorile. L'accusa è di aver avuto nel 2020 un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza minorenne. La convocazione per l'interrogatorio è per questo venerdì 3 luglio. La giovane, sentita come teste, ha negato però tutto, ma di quella relazione ci sarebbe traccia negli atti dell'inchiesta sulla società di eventi di Cinisello Balsamo che, l'ipotesi investigativa, avrebbe organizzato serate cosiddette all inclusive per i clienti VIP nei locali alla moda milanesi. Dall'estero, chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano. La Corte Suprema statunitense boccia così il tentativo di Trump di abolire lo ius soli con un decreto esecutivo, infliggendo un duro colpo alla sua stretta sull'immigrazione. È un male per il nostro paese, ma possiamo porvi rimedio al Congresso attraverso una legge, dice Trump. La stessa Corte ha invece confermato il divieto voluto dal tycoon per gli atleti trans di gareggiare nelle squadre femminili di scuole e università. La politica, opposizioni all'attacco dopo le dichiarazioni del presidente del Consiglio Meloni, che punta a rompere il tabù della destra al colle. La sua priorità sono la legge elettorale, il potere, il Quirinale. Vorrei che si mettesse finalmente ad occuparsi dei veri problemi degli italiani anziché di tenere ostaggio le istituzioni e il Parlamento, dice la segretaria Dem Schlein, mentre Conte annuncia il ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la nuova legge elettorale. Riunione intanto degli sherpa del centrodestra sul nodo preferenze. L'ondata eccezionale di caldo che ha attanagliato Italia ed Europa durerà ancora un giorno prima dell'arrivo sul nostro paese di una perturbazione che porterà temporali e grandine. Caldo ed afa estremi hanno causato i primi decessi anche sul nostro territorio. Secondo l'OMS Europa si conterebbero 5 morti in Italia in 24 ore, anche se al Ministero della Salute non risultano. L'attenzione resta comunque alta e giovedì 2 luglio si riunirà una nuova cabina di regia alla quale sarà presente il Ministro della Salute Schillaci. Il 6 invece riunione d'emergenza con tutti gli stati dell'Unione Europea. Domani saranno 22 le città italiane da bollino rosso. Siamo al calcio con i mondiali. La Norvegia batte 2-1 la Costa d'Avorio e si qualifica agli ottavi di finale, dove affronterà il Brasile di Carlo Ancelotti. A Dallas gli scandinavi vanno in vantaggio nel primo tempo con Nusa. Il pareggio degli ivoriani arriva nella ripresa prima della rete decisiva del solito Haaland a 4 minuti dai supplementari. Dalle ore 23 in campo Francia-Svezia, alle 3 della notte italiana Messico-Ecuador. È tutto, grazie per averci seguito.
0: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
3: Te le suoniamo, di santa ragione.

ritorniamo a parlare di concerti, perché sabato scorso, durante il concerto di Tiziano Ferro, è arrivato a sorpresa Michele Zarrillo. E Tiziano Ferro ha detto: è lui il mio regalo più grande. Eh sì, perché loro festeggiano 20 anni di amicizia e lo hanno fatto sul palco sabato sera cantando insieme la canzone di Tiziano Ferro, È fuori, è buio, e 5 giorni di Michele Zarrillo. Sui social trovate anche i video.

0: un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
4: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
7: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL La Radio. Anche d'estate.

RDL la radio è molto molto molto social. Vi invito a seguirci su Instagram e Facebook, dove trovate tutti i nostri aggiornamenti. Basta cercare RDL la radio.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
5: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
6: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
10: In ogni canzone
11: un brivido di piacere.
10: Sei su RVL la radio.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
1: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
2: Noi ci siamo.
3: Per tutta l'estate RVL.
2: Per tutta l'estate RVL.
3: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
2: RVL la radio.
3: Te le suoniamo di santa ragione.

arrivato il momento della rubrica Casi Umani, oggi presa dalla pagina Facebook ed è subito ex. Il mio ragazzo, quando siamo in macchina e gli scappa una puzzetta, non la trattiene, la fa e chiude anche i finestrini perché dice che devo sentire la sua puzza. Nonostante questo non è ancora ex, anzi parliamo di matrimonio. Non è subito ex quando dopo una serata alcolica lei si ferma a dormire da me. Durante la notte sento scorrere la porta dell'armadio, penso abbia freddo e stia cercando qualcosa per coprirsi, però sento anche dei colpi nel muro, quindi accendo l'abat-jour e vedo lei dentro l'armadio in mezzo ai vestiti. Ma cosa stai facendo? Sto cercando la luce del bagno, non la trovo. Non fate finta di niente quando sentite rumori di notte, potreste evitare che qualcuno ve la faccia nell'armadio, come ho fatto io. Ed è subito ex quando lui viene a trovarmi e una sera esco per andare al lavoro e gli dico: tesoro, non ho fatto in tempo a preparare nulla da mangiare, c'è il sugo, puoi farti una pasta. E lui: ma io non la so fare la pasta. Ed io: come non sai fare la pasta? Aveva 32 anni. Lui mi guarda basito rispondendomi serissimo: non sono mica una donna. Hai fatto bene a farlo diventare subito ex, cara mia. Chiudiamo qua la rubrica Casi Umani, che ritorna puntuale domani alla stessa ora, ma noi rimarremo insieme.

0: amici cari, abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Peratore, qua su RBL la radio. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi do un bacione grande e ovviamente vi aspetto domani dalle 22 all'una. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Peratore.

0: tra poco su RBL la radio. Retape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano l'inchiesta escort a Milano, guai per Alessandro Bastoni, il difensore dell'Inter è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Milano per prostituzione minorile. L'accusa è di aver avuto nel 2020 un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza minorenne. La convocazione per l'interrogatorio è per questo venerdì 3 luglio. La giovane, sentita come teste, ha negato però tutto, ma di quella relazione ci sarebbe traccia negli atti dell'inchiesta sulla società di eventi di Cinisello Balsamo che, l'ipotesi investigativa, avrebbe organizzato serate cosiddette all inclusive per i clienti VIP nei locali alla moda milanesi. Dall'estero, chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano. La Corte Suprema statunitense boccia così il tentativo di Trump di abolire lo ius soli con un decreto esecutivo, infliggendo un duro colpo alla sua stretta sull'immigrazione. È un male per il nostro paese, ma possiamo porvi rimedio al Congresso attraverso una legge, dice Trump. La stessa Corte ha invece confermato il divieto voluto dal tycoon per gli atleti trans di gareggiare nelle squadre femminili di scuole e università. La politica, opposizioni all'attacco dopo le dichiarazioni del presidente del Consiglio Meloni, che punta a rompere il tabù della destra al colle. La sua priorità sono la legge elettorale, il potere, il Quirinale. Vorrei che si mettesse finalmente ad occuparsi dei veri problemi degli italiani anziché di tenere ostaggio le istituzioni e il Parlamento, dice la segretaria Dem Schlein, mentre Conte annuncia ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la nuova legge elettorale. Riunione intanto degli sherpa del centrodestra sul nodo preferenze. L'ondata eccezionale di caldo che ha attanagliato Italia ed Europa durerà ancora un giorno prima dell'arrivo sul nostro paese di una perturbazione che porterà temporali e grandine. Caldo ed afa estremi hanno causato i primi decessi anche sul nostro territorio. Secondo l'OMS Europa si conterebbero 5 morti in Italia in 24 ore, anche se al Ministero della Salute non risultano. L'attenzione resta comunque alta e giovedì 2 luglio si riunirà una nuova cabina di regia alla quale sarà presente il Ministro della Salute Schillaci. Il 6 invece riunione d'emergenza con tutti gli stati dell'Unione Europea. Domani saranno 22 le città italiane da bollino rosso. Siamo al calcio con i mondiali. La Norvegia batte 2-1 la Costa d'Avorio e si qualifica agli ottavi di finale, dove affronterà il Brasile di Carlo Ancelotti. A Dallas gli scandinavi vanno in vantaggio nel primo tempo con Nusa. Il pareggio degli ivoriani arriva nella ripresa prima della rete decisiva del solito Haaland a 4 minuti dai supplementari. Dalle ore 23 in campo Francia-Svezia, alle 3 della notte italiana Messico-Ecuador. È tutto, grazie per averci seguito.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura. RBL, la radio. Let's go! Daniel's Jack presents. Retape. Mixtape. Playing the 90s on your favorite radio stations. Mixed and selected by Jack.

0: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
5: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.